Amici 24.

0: La notte di Unmitch 24 diventa Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Unmitch 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.
1: Them that's got shall get. Them that's not shall lose. That's got it.

Them that's not shall

La notte di Unmitch 24 diventa Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Unmitch 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.

24, la radio sulla disabilità. Ascoltala, guardala, leggila. www.anmic24.it

0: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord nel complesso soleggiato, salvo innocui disturbi nuvolosi su Alpi e Prealpi centro-occidentali, localmente anche in Liguria. Temperature stabili, massime tra 27 e 31 gradi. Al centro stabile in prevalenza soleggiato, con modesta attività cumuliforme pomeridiana in Appennino, senza pioggia. Temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud tempo stabile e soleggiato su tutti i settori, poche innocue nubi pomeridiane in formazione lungo la dorsale appenninica. Temperature pressoché stabili con massime tra 35 e 40 gradi.
1: Anmich 24.
2: La radio vera per gente vera.

0: Sono le 5 e 15 minuti.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, è possibile che troviate oggi nuovi modi per esprimere il vostro mondo interiore, sia nella sfera personale che nel lavoro. In amore lasciate spazio al gioco e alla spensieratezza. La vostra originalità sarà premiata. Toro, seguite l'intuito e potrete ottenere cambiamenti significativi, principalmente sul piano lavorativo. L'amore richiede un approccio delicato, in cui l'empatia verso l'altro può fare miracoli. Gemelli, il vostro spirito libero sarà entusiasta oggi delle nuove possibilità che si presenteranno. Una casualità potrebbe indicarvi una direzione inaspettata. Seguitela. In amore lasciate spazio al dialogo sincero e spontaneo. Cancro, oggi puntate tutto su coerenza e costanza, dal lavoro ai sentimenti. È l'occasione per mettere alla prova le vostre capacità di gestione del tempo e delle risorse emotive ed energetiche. Leone, la creatività e l'apertura mentale saranno oggi alleate potenti. Nel lavoro potrete dare spazio a idee innovative, mentre in amore cercate di capire cosa desiderate veramente per armonizzare la vostra relazione.

0: Vergine, sensibili e ispirati, potreste cercare oggi armonia e connessione nelle vostre relazioni. Fatevi guidare dall'intuito anche nelle situazioni più complesse. Affetti e sentimenti sono un punto di forza. Coltivateli con cura. Bilancia. Le coppie vivono momenti quasi magici in cui basta uno sguardo per capirsi. I single invece sono in forte ascesa. Nuovi incontri vi rapiscono il cuore. Nel lavoro la vostra intuizione vi guida nella direzione giusta. Scorpione. Vi sentite in sintonia con l'universo oggi. In amore sapete dare senza pretendere, creando un'atmosfera rassicurante e affettuosa. Nel lavoro siete protettivi e molto persuasivi e riuscite a risolvere anche le situazioni più complicate. Sagittario. Giornata intensa e piena di energia. In amore risvegliate passioni sopite, sorprendendo il partner con slanci che lasciano il segno. Nel lavoro siete decisi e strategici. Se avete un obiettivo, potete raggiungerlo. Capricorno. Siete vivaci, reattivi e pronti a dare il massimo. In amore non temete di mostrare ciò che sentite. Siete sinceri e appassionati, capaci di entusiasmare chi vi è vicino. Nel lavoro agite con determinazione. Il vostro istinto non sbaglia. Acquario. Le coppie devono fare attenzione a qualche gelosia, mentre i single devono distinguere tra colpo di fulmine e vera affinità. Nel lavoro avete grinta, ma è meglio non agire da soli. Ascoltate anche i consigli. Pesci. Oggi sarete brillanti e comunicativi, ma anche un po' dispersivi. In amore desiderate novità, ma rischiate di non prestare attenzione a quello che già avete. Nel lavoro siete veloci e pieni di idee, ma serve più concretezza. Oggi vi saluto con le parole di Paul Valéry. L'intelligenza fa di nulla qualcosa e fa di qualcosa nulla. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Amici, dal 1956 difendiamo i tuoi diritti.

Switch 24. Ascoltala dal tuo cellulare. Scarica l'applicazione per Android o iPhone. Unmitch 24.

ascoltando Anmich 24. Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Anmich 24. Ascoltala, guardala, leggila. www.anmich24.it

Coach24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it.

0: mir weh, wenn ich oft Nacht umeinander geh.
1: Stai ascoltando Animich 24, con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.
2: Un uomo onesto, un uomo probo, tra la la la la, tra la la leru, si innamorò perdutamente d'una che non lo amava niente. Gli disse portami domani, tra la la la la, tra la la leru, gli disse portami domani il cuore di tua madre.

era il cuore, tra la la la la, tra la la leru. Non le bastava quell'orrore, voleva un'altra prova del suo cieco amore. Gli disse: amor, se mi vuoi bene, tra la la la la, tra la la leru. Gli disse: amor, se mi vuoi bene, tagliati dei polsi le quattro vene. Le vene ai polsi lui si tagliò, tra la la la la, tra la la leru. E come il sangue ne sgorgò, correndo come un pazzo da lei tornò.

battendo forte, l'ultima tua prova sarà la morte. E mentre il sangue lento usciva e ormai cambiava il suo colore, la vanità fredda gioiva, un uomo s'era ucciso per il suo amore.

Twitch 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it. Anmic, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.

0: Sanmic 24, sempre con te.
1: Yo, disposition, 2008, écoute ça, gars.

Anmic, siamo presenti in tutta Italia. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede Anmic più vicina a te.

0: Amici 24, la tua radio, la tua voce.
1: Quando sei con me, il cielo sai che c'è, mi ricorda l'estate.

much too late. He was never home.

Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord nel complesso soleggiato, salvo innocui disturbi nuvolosi su Alpi e Prealpi centro-occidentali, localmente anche in Liguria. Temperature stabili massime tra 27 e 31 gradi. Al centro stabile in prevalenza soleggiato con modesta attività cumuliforme pomeridiana in Appennino, senza pioggia. Temperature in aumento massime tra 31 e 36 gradi. Al sud tempo stabile e soleggiato su tutti i settori. Poche innocue nubi pomeridiane in formazione lungo la dorsale appenninica. Temperature pressoché stabili con massime tra 35 e 40 gradi.

0: Radio Anmic 24 vi invita all'ascolto di Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech. Ogni mercoledì alle ore 11.15 e il venerdì alle ore 14.15 su Radio Anmic 24.
1: Anmic 24.
2: Un'emozione continua.

Switch 24. Ascoltala dal tuo cellulare. Scarica l'applicazione per Android o iPhone. Unmitch 24.

0: Sono le 7:17.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, è possibile che troviate oggi nuovi modi per esprimere il vostro mondo interiore, sia nella sfera personale che nel lavoro. In amore lasciate spazio al gioco e alla spensieratezza. La vostra originalità sarà premiata. Toro, seguite l'intuito e potrete ottenere cambiamenti significativi, principalmente sul piano lavorativo. L'amore richiede un approccio delicato, in cui l'empatia verso l'altro può fare miracoli. Gemelli, il vostro spirito libero sarà entusiasta oggi delle nuove possibilità che si presenteranno. Una casualità potrebbe indicarvi una direzione inaspettata. Seguitela. In amore lasciate spazio al dialogo sincero e spontaneo. Cancro, oggi puntate tutto su coerenza e costanza, dal lavoro ai sentimenti. È l'occasione per mettere alla prova le vostre capacità di gestione del tempo e delle risorse emotive ed energetiche. Leone, la creatività e l'apertura mentale saranno oggi alleate potenti. Nel lavoro potrete dare spazio a idee innovative, mentre in amore

0: cercate di capire cosa desiderate veramente per armonizzare la vostra relazione. Vergine, sensibili e ispirati, potreste cercare oggi armonia e connessione nelle vostre relazioni. Fatevi guidare dall'intuito anche nelle situazioni più complesse. Affetti e sentimenti sono un punto di forza. Coltivateli con cura. Bilancia. Le coppie vivono momenti quasi magici in cui basta uno sguardo per capirsi. I single invece sono in forte ascesa. Nuovi incontri vi rapiscono il cuore. Nel lavoro la vostra intuizione vi guida nella direzione giusta. Scorpione, vi sentite in sintonia con l'universo oggi. In amore sapete dare senza pretendere, creando un'atmosfera rassicurante e affettuosa. Nel lavoro siete protettivi e molto persuasivi e riuscite a risolvere anche le situazioni più complicate. Sagittario, giornata intensa e piena di energia. In amore risvegliate passioni sopite, sorprendendo il partner con slanci che lasciano il segno. Nel lavoro siete decisi e strategici. Se avete un obiettivo, potete raggiungerlo. Capricorno, siete vivaci, reattivi e pronti a dare il massimo. In amore non temete di mostrare ciò che sentite. Siete sinceri e appassionati, capaci di entusiasmare chi vi è vicino. Nel lavoro agite con determinazione. Il vostro istinto non sbaglia. Acquario, le coppie devono fare attenzione a qualche gelosia, mentre i single devono distinguere tra colpo di fulmine e vera affinità. Nel lavoro avete grinta, ma è meglio non agire da soli. Ascoltate anche i consigli. Pesci, oggi sarete brillanti e comunicativi, ma anche un po' dispersivi. In amore desiderate novità, ma rischiate di non prestare attenzione a quello che già avete. Nel lavoro siete veloci e pieni di idee, ma serve più concretezza. Oggi vi saluto con le parole di Paul Valéry. L'intelligenza fa di nulla qualcosa e fa di qualcosa nulla. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Stai ascoltando Anmich 24. Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Anmich 24. Ascoltala, guardala, leggila. www.anmich24.it

0: Twitch24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it.
1: I just love to say it. Jeez.

12:24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.almic24.it. Almic, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti. No.

0: Anmic 24.
1: Radio Anmic 24 vi propone un viaggio nel mondo del benessere con la rubrica Vivere Bene. Vi aspettiamo ogni giovedì alle 15.15 e il sabato alle 11.15 su Radio Anmic 24.

0: Anmice 24.
1: Quale allegria, se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti, per vederti andare via. Quale allegria, da da di da. Quale allegria, se non riesco neanche più a immaginarti, senza sapere se volare, se strisciare, insomma, non so più dove cercarti. Quale allegria!

0: le 7 e 46 minuti.
1: GR Anmic 24. L'informazione allo stato puro.
2: Buongiorno dalla redazione Economia in primo piano. Verso una nuova proroga sullo sconto del gasolio, oggi scade il taglio di circa 17 centesimi al litro, ma il governo prepara un nuovo intervento per evitare l'immediato ritorno dell'accisa ordinaria. Il Consiglio dei Ministri dovrebbe prolungare la misura ancora per alcuni giorni come soluzione ponte, mentre si lavora a un sostegno più mirato per le fasce di reddito maggiormente in difficoltà. Un giovane cittadino macedone di 22 anni è stato arrestato dai carabinieri di Venezia perché accusato di aver aggredito con una bottiglia di acido una donna, forse su commissione, causandole danni al volto. L'ipotesi è che il 22enne sia giunto in Italia proprio allo scopo di commettere l'aggressione dietro il pagamento di denaro. È stato infatti trovato in possesso di circa 3.500 euro in contanti, su cui sono in corso ulteriori approfondimenti. In arrivo una nuova ondata di calore sull'Italia. Nei prossimi giorni è atteso un nuovo aumento delle temperature. Al centro-sud dominerà il caldo intenso, mentre al nord si registrerà qualche temporale. Entro la fine della settimana però l'ondata di calore si estenderà in alcune aree settentrionali. Esteri, si muove la diplomazia sull'Ucraina, ma la strada verso un accordo resta in salita. Il Cremlino respinge il piano di Zelensky per una zona economica libera nel Donbass, mentre il presidente americano Trump invita Kiev a cogliere l'occasione per una pace duratura. Ieri intanto visita lampo del direttore della CIA Radcliffe, arrivato a Mosca per incontri riservati. Musica, addio a Dolly Parton, la regina del country americano, è morta a 80 anni.

nata in una famiglia poverissima del Tennessee, in oltre 60 anni di carriera è diventata un'icona mondiale. Cantautrice, attrice e imprenditrice, Dolly Parton è stata anche protagonista di un grande impegno nella beneficenza e nella promozione

0: capacità di operare in scenari più vicini alle applicazioni reali. Ed è tutto, a più tardi.
1: GR Almic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Almic 24.
2: Almic 24, la radio sulla disabilità. Ascoltala, guardala, leggila. www.almic24.it

0: Radio Anmic 24 presenta Music Express, in viaggio con la musica, l'appuntamento dedicato alle novità discografiche, ogni martedì alle ore 18:15 e giovedì alle ore 12:15 su Radio Anmic 24.
1: Anmic, siamo presenti in tutta Italia. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede Anmic più vicina

0: Radio Anmic 24 presenta Trendy, moda, tendenze e lifestyle. Ogni martedì alle ore 16:15 e venerdì alle ore 11:15 su Radio Anmic 24.
1: Anmic 24, sempre con te.

Anmic 24. Ascoltala anche da Facebook. Cerca Anmic Presidenza Nazionale. Anmic 24.

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con un grandissimo ritorno, quello di Luciano Ligabue. Qualcosa per te è il suo nuovo singolo che arriva a 3 anni dall'ultimo album di inediti. Più che una canzone d'amore, Qualcosa per te è una riflessione su ciò che scegliamo di lasciare agli altri quando il tempo passa. Ligabue non parla di regali o di addii, ma di quell'eredità invisibile fatta di ricordi, parole, errori e momenti condivisi che continua a vivere dentro le persone a cui abbiamo voluto bene. Fuori anche il nuovo album di Sam Smith, il primo nato lontano dalle gabbie dell'industria, nel quale sembra aver preso completamente il controllo del proprio processo creativo, con dentro anche una storia d'amore finalmente corrisposta. In Hazel Eyes, questo è il titolo dell'album, composto da 12 tracce, troviamo gospel, dream pop, confessioni queer, attraverso le quali Sam Smith prova a trasformare la paura in una forma di coraggio. Redivivo anche James Blunt, tornato con un inedito che fa da colonna sonora calda e fresca questa meravigliosa estate, registrato insieme alla sua eccellente band dal vivo. Tastes Like Summer, questo è il titolo, regala la sensazione di un piacevole tuffo nel mare del romanticismo. La canzone è stata incisa sia in studio che sulla spiaggia e James ha dichiarato: Tastes Like Summer unisce la gioia dell'estate al piacere dell'attrazione verso qualcuno. Si intitola invece Goya, il nuovo singolo di Fabri Fibra, che vede il rapper collaborare per la prima volta con i Pinguini Tattici Nucleari. Goya conferma la capacità di Fibra di raccontare la realtà sbattendo le storture della nostra società e in questo caso anche dell'industria discografica in faccia all'ascoltatore. E voliamo in Australia con Troye Sivan, She's the Best, il suo nuovo singolo che parte da una dimensione intima con strofe parlate per poi arricchirsi di chitarre, archi e synth fino ad esplodere in un momento di pura e euforia, una vera e propria lettera d'amore alle donne, in particolare alle donne trans, alle drag queen e a chi esprime la propria femminilità senza schemi. Il video vede la partecipazione di Nicole Kidman. E adesso ci spostiamo a Dublino con i Fountain DC, la band post-punk irlandese che ha pubblicato Marian, la loro nuova canzone dall'atmosfera sontuosa e decadente, immaginata quasi come l'apertura delle tende di velluto di un vecchio teatro italiano. Decisamente ipnotica. Ed ora occupiamoci di Sunshine, il quinto album in studio della band neo-soul britannica Jungle.

0: Sunshine si presenta come un album capace di riassumere perfettamente l'universo dei Jungle, ovvero funk moderno, soul, elettronica, ritmiche coinvolgenti e melodie che restano subito impresse. Un disco edonista, calibrato e sorprendentemente chic. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Paris Jackson, figlia di Michael Jackson, che ha pubblicato il suo secondo album, intitolato Happiest Day of My Life. Composto da 11 tracce, trae ispirazione da artisti come The Smashing Pumpkins, Pixies, Mercy Playground e Bright Eyes. E direi a questo punto di salutarci proprio con una famosa citazione di Paris Jackson. Ora vedo altri bambini e i loro genitori e li confronto con mio padre. Nostro padre era una persona davvero normale.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Andmich 24.
3: La radio vera per gente vera.

0: Lo sport di Radio Annich 24.
1: Buongiorno, bentrovati dalla redazione sportiva.
0: Tutti i giorni, ogni ora, dalle 9.55 alle 20.55. Le grandi emozioni sportive sono su Radio Annich 24.
2: Annich 24.
3: Un'emozione continua.

ascoltando Anmich 24. Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Anmich 24. Ascoltala, guardala, leggila. www.anmich24.it

0: ore 8 e 45 minuti.
1: GR Almic 24. L'informazione allo stato puro.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: In Pakistan 14 neonati sono morti in seguito ad un incendio scoppiato nel reparto di ginecologia dell'Institute of Medical Science di Islamabad. Al momento del rogo il reparto ospitava 15 neonati e solo uno è stato tratto in salvo. La causa sarebbe l'esplosione di un compressore di un condizionatore d'aria.
2: Conflitto russo ucraino, un uomo e un 14enne sono morti in un incendio divampato in una casa privata nella regione di Lipec, causato da un attacco di un drone ucraino. Nella notte inoltre un attacco di Kiev ha provocato un incendio in un centro logistico nella regione di Tambov. Un dipendente è rimasto ferito. Il Cremlino ha intanto respinto il piano di Zelensky per una zona economica libera nel Donbass. Ieri visita lampo del direttore della CIA John Ratcliffe, arrivato a Mosca per incontri riservati.
3: Musica, addio a Dolly Parton, la regina del country americano, è morta a 80 anni. Nata in una famiglia poverissima del Tennessee, in oltre 60 anni di carriera è diventata un'icona mondiale. Cantautrice, attrice, imprenditrice, Dolly Parton è stata anche protagonista di un grande impegno nella beneficenza e nella promozione della lettura tra i bambini.
2: Paura ieri sera a Mileto, in provincia di Vibo Valentia, dove una bombola di gas esplosa in un bed and breakfast. Sono rimaste ferite almeno 3 persone appartenenti allo stesso nucleo familiare, padre, madre e un bambino. Si tratta di turisti che si trovavano in vacanza nella zona. Restano ancora da chiarire le cause che hanno determinato l'esplosione della bombola e l'esatta dinamica dell'incidente.
3: Carburanti, si va verso una nuova proroga dello sconto sul gasolio. Oggi scade il taglio di circa 17 centesimi al litro, ma il governo prepara un nuovo intervento per evitare l'immediato ritorno dell'accisa ordinaria. Il Consiglio dei Ministri dovrebbe prolungare dunque la misura per alcuni giorni come soluzione ponte, mentre si lavora ad un sostegno più mirato per le fasce di reddito maggiormente in difficoltà.
2: Il tennis, Carlos Alcaraz e Serena Williams salutano il torneo di doppio misto agli US Open con eliminazione ai quarti di finale. Lo spagnolo ha ritorno in campo dopo 4 mesi e l'americana hanno perso contro il duo composto da Flavio Covolli e Belinda Bencic col punteggio di 5-4-4-1 in favore dell'italiano e della svizzera, che ora in semifinale se la vedranno contro Monfils Svitolina. Intanto Luciano Darderi agli ottavi di finale dell'ATP 250 di Winston-Salem. L'italo-argentino sconfitto nel derby azzurro Mattia Bellucci per 2-6, 6-4, 6-2.
3: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
1: GR Almic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Almic 24.

Twitch24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it.

Ogni settimana su Radio Anmic 24, trailers, i film più visti e le novità cinematografiche. In onda ogni giovedì alle ore 11:15 e ogni domenica alle ore 18:15. Ti aspettiamo su Radio Anmic 24.

0: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord nel complesso soleggiato, salvo innocui disturbi nuvolosi su Alpi e Prealpi centro-occidentali, localmente anche in Liguria. Temperature stabili, massime tra 27 e 31 gradi. Al centro stabile in prevalenza soleggiato, con modesta attività cumuliforme pomeridiana in Appennino, senza pioggia. Temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud tempo stabile e soleggiato su tutti i settori. Poche innocue nubi pomeridiane in formazione lungo la dorsale appenninica. Temperature pressoché stabili con massime tra 35 e 40 gradi.
1: Anmic 24. Ascoltala dal tuo cellulare. Scarica l'applicazione per Android o iPhone. Anmic 24.

0: le 9:17.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, è possibile che troviate oggi nuovi modi per esprimere il vostro mondo interiore, sia nella sfera personale che nel lavoro. In amore lasciate spazio al gioco e alla spensieratezza. La vostra originalità sarà premiata. Toro, seguite l'intuito e potrete ottenere cambiamenti significativi, principalmente sul piano lavorativo. L'amore richiede un approccio delicato, in cui l'empatia verso l'altro può fare miracoli. Gemelli, il vostro spirito libero sarà entusiasta oggi delle nuove possibilità che si presenteranno. Una casualità potrebbe indicarvi una direzione inaspettata. Seguitela. In amore lasciate spazio al dialogo sincero e spontaneo. Cancro, oggi puntate tutto su coerenza e costanza, dal lavoro ai sentimenti. È l'occasione per mettere alla prova le vostre capacità di gestione del tempo e delle risorse emotive ed energetiche. Leone, la creatività e l'apertura mentale saranno oggi alleate potenti. Nel lavoro potrete dare spazio a idee innovative, mentre in amore cercate di capire cosa desiderate veramente per armonizzare la vostra relazione. Vergine, sensibili e ispirati, potreste cercare oggi armonia e connessione nelle vostre relazioni. Fatevi guidare dall'intuito anche nelle situazioni più complesse. Affetti e sentimenti sono un punto di forza. Coltivateli con cura. Bilancia. Le coppie vivono momenti quasi magici in cui basta uno sguardo per capirsi. I single invece sono in forte ascesa. Nuovi incontri vi rapiscono il cuore. Nel lavoro la vostra intuizione vi guida nella direzione giusta. Scorpione, vi sentite in sintonia con l'universo oggi. In amore sapete dare senza pretendere, creando un'atmosfera rassicurante e affettuosa. Nel lavoro siete protettivi e molto persuasivi e riuscite a risolvere anche le situazioni più complicate. Sagittario, giornata intensa e piena di energia. In amore risvegliate passioni sopite, sorprendendo il partner con slanci che lasciano il segno. Nel lavoro siete decisi e strategici, se avete un obiettivo potete raggiungerlo. Capricorno, siete vivaci, reattivi e pronti a dare il massimo. In amore non temete di mostrare ciò che sentite, siete sinceri e appassionati, capaci di entusiasmare chi vi è vicino. Nel lavoro agite con determinazione, il vostro istinto non sbaglia. Acquario, le coppie devono fare attenzione a qualche gelosia, mentre i single devono distinguere tra colpo di fulmine e vera affinità. Nel lavoro avete grinta, ma è meglio non agire da soli. Ascoltate anche i consigli. Pesci, oggi sarete brillanti e comunicativi, ma anche un po' dispersivi. In amore desiderate novità, ma rischiate di non prestare attenzione a quello che già avete. Nel lavoro siete veloci e pieni di idee, ma serve più concretezza. Oggi vi saluto con le parole di Paul Valéry. L'intelligenza fa di nulla qualcosa e fa di qualcosa nulla. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
3: Anmich 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmich24.it. Anmich, dal 1956. Difendiamo i tuoi diritti.

0: giorno su Radio Anmich 24, l'oroscopo di Maya. Ti aspettiamo tutte le mattine alle ore 5:15, 7:15 e 9:15.
1: Anmich 24.
2: E tu?

Anmic, siamo presenti in tutta Italia. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede Anmic più vicina a te.

0: le 9:48 minuti.
1: GR Almic 24. L'informazione allo stato puro.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: È prevista alle 18 di oggi la riunione del Consiglio dei Ministri che, come hanno anticipato fonti di Palazzo Chigi, dovrebbe prorogare per alcuni giorni le misure già in vigore contro il caro carburanti, ossia il taglio delle accise. Nella corsa finora inarrestabile dei prezzi, l'Italia si colloca però sotto la media europea. Secondo i dati Eurostat, infatti, a fine luglio le tariffe di benzina e diesel nella penisola sono salite del 12,5%, circa 4 punti in meno rispetto alla media dei 27. La voce fisco, tuttavia, pesa più che altrove.
2: E ne arriva una nuova ondata di calore sull'Italia. Nei prossimi giorni è atteso un nuovo aumento delle temperature. Al centro-sud dominerà il caldo intenso, mentre al nord si registrerà qualche temporale. Coldiretti lancia intanto l'allarme, con un'Italia letteralmente divisa in due, con 189 eventi estremi nell'ultima settimana, che hanno colpito i campi in maniera opposta alla siccità, ma con effetti ugualmente pesanti e con danni che superano i 3 miliardi di euro.
3: Paura ieri sera a Mileto, in provincia di Vibo Valentia, dove una bombola di gas è esplosa in un B&B. Sono rimasti feriti madre, padre e la figlia, una bambina di 10 anni che versa in gravi condizioni e si trova ricoverata all'ospedale di Catanzaro, dove è giunta in elisoccorso. Si tratta di turisti che si trovavano in vacanza nella zona. Restano ancora da chiarire le cause che hanno determinato l'esplosione della bombola e l'esatta dinamica dell'incidente.
2: Gli esteri in Pakistan.

14 neonati sono morti in seguito a un incendio scoppiato nel reparto di ginecologia dell'Institute of Medical Sciences di Islamabad. Al momento del rogo il reparto ospitava 15 neonati, solo uno dunque è stato tratto in salvo.

0: presenta significativi rischi per Meta, considerato che gli stati americani puntano ad ottenere sanzioni elevate e modifiche obbligatorie al funzionamento della piattaforma.
1: Il calciomercato in chiusura, è arrivato il rilancio del Como per Moise Kean. L'offerta alla Fiorentina è ora di circa 40 milioni di euro, di cui 35 di parte fissa e 5 di bonus. Ma nonostante sia stata alzata l'offerta, la dirigenza toscana valuta se sia il caso di privarsi del suo attaccante. Si complica intanto l'arrivo di Jayden Osterwold alla Roma. I primi controlli medici svolti ieri nella capitale non hanno convinto i giallorossi, che decideranno il da farsi nella giornata di oggi. L'Aston Villa continua a trattare col Milan per Rafa Leao, ma sulle tracce dell'attaccante portoghese però resta anche il Galatasaray, che non molla.
0: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: GR Almic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Almic 24.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Il calcio in casa Juventus: sembrano confermate le brutte notizie che riguardano Kenan Yıldız, con l'attaccante turco che potrebbe finire sotto i ferri dopo la sospetta frattura al quinto metatarso del piede sinistro. Lo stop previsto sarebbe in questo caso di circa 3 mesi, una condizione che potrebbe riportare i bianconeri sul mercato alla ricerca di un rinforzo nel reparto offensivo. Intanto Miretti è un passo dal Beşiktaş, mentre la rivoluzione dei portieri si è completata con gli addii di Pellin e di Gregorio e l'arrivo a Torino del polacco Gabrara. Rimane l'obiettivo che sì, sul quale però c'è anche l'interesse della Roma. Il tennis: Luciano Darderi agli ottavi di finale dell'ATP 250 di Winston-Salem. L'italo-argentino, al debutto nel torneo, ha sconfitto nel derby azzurro Mattia Bellucci in 3 set. Agli ottavi Darderi se la vedrà contro l'olandese Botic van de Zandschulp. Avanza anche Lorenzo Sonego, che supera il francese Adrien Mannarino e adesso sfiderà l'australiano James Duckworth. Una vittoria e una sconfitta invece il bilancio del ritorno in campo di Carlos Alcaraz. Lo spagnolo, rientro dopo 4 mesi di stop per l'infortunio al polso destro, ha perso nei quarti nel doppio misto degli US Open in coppia con Serena Williams contro Flavio Cobolli e Belinda Bencic. 5-4-4-1 il punteggio in favore dell'italiano e della Svizzera. Atletica: Marcel Jacobs torna al lavoro dopo l'infortunio subito agli europei per gli ultimi appuntamenti stagionali. Il velocista azzurro ieri ha postato un video e delle foto su Instagram che lo mostrano mentre si allena tra piscina, palestra e pista con una buona intensità. L'obiettivo è fissato per la prima edizione degli Ultimate Championship, nuova competizione ideata dalla World Athletics che si terrà a Budapest dall'11 al 13 settembre. Il volley: il giorno di riposo non rallenta il ritmo della nazionale di Velasco, che agli europei di volley femminili torna in campo e batte 3-7-0 anche la Slovacchia. L'obiettivo resta difendere il primo posto dall'attacco della Francia, ultimo appuntamento del Pool D in programma oggi. Ciclismo: oggi si corre la quinta tappa della Vuelta di Spagna con 173 km da percorrere, possibile uno sprint all'arrivo col team Visma Lisa Bike, la squadra più attesa. Doppia carta come visto 2 giorni fa con Matthew Brennan che può giocarsi la volata e Wout van Aert che può sferrare un attacco. A lanciare la sfida potrebbe essere Mats Pedersen della Lidl Trek. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: Anmic 24. Ascoltala anche da Facebook. Cerca Anmic Presidenza Nazionale. Anmic 24.

meteo di radio Ammic 24. La mattina alle ore 5, 7 e alle 9. Al pomeriggio, con gli aggiornamenti, alle ore 17 e alle 18. Di sera, con le previsioni del giorno dopo, alle ore 20 e alle ore 22.

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. In questi giorni di grandissimo caldo, l'unica cosa a cui riusciamo a pensare è come fare per trovare un po' di refrigerio. Se avete a disposizione qualche giorno, anche solo un weekend, la cosa migliore da fare non è scappare al mare, ma raggiungere i borghi che sono considerati i più freschi d'Italia. Quelli in cui si può trovare maggiore refrigerio sono al nord e tra questi c'è Courmayeur in Valle d'Aosta. È una località alpina ai piedi del Monte Bianco. È una famosa destinazione sciistica in inverno. D'estate invece diventa una meta perfetta per escursioni in bici, camminate lungo sentieri con bellissimi panorami ed è possibile anche praticare il rafting. Per una vacanza di refrigerio consiglio poi il paese di Resia, che si trova a poco più di un chilometro di distanza dal confine con l'Austria sulla sponda settentrionale dell'omonimo lago. Il paese è molto piccolo e conta circa 900 abitanti. Si trova sulla sponda settentrionale del lago a 1500 metri di altitudine. La passeggiata sul lago di Resia è il biglietto da visita del paese, che offre ai suoi ospiti le cime delle Alpi da dove si possono intraprendere escursioni di vari livelli di difficoltà e lunghezza. Scendendo un po' più giù lungo lo Stivale, in particolare in Abruzzo, nel cuore dell'altopiano di Campo Imperatore, arroccato a 1251 metri sul Gran Sasso, sorge Santo Stefano di Sessanio, un borgo medievale dove d'estate le temperature sono una dolce carezza. Tra giugno e settembre, infatti, le massime oscillano tra i 20 e i 26 gradi centigradi, raramente superando i 23-24. Le minime scendono fino a 12-17 gradi, regalando serate che profumano di quiete alpina. Questo borgo è spesso la porta di partenza per l'escursione verso Rocca Calascio, il castello sospeso tra cielo e montagne, considerato uno dei più belli d'Italia. Un altro borgo che si può visitare per fuggire da questa afa è Castelluccio di Norcia, in Umbria. Si trova su una collinetta che domina tre grandi altipiani, il Pian Grande, il Pian Piccolo e il Pian Perduto. In tarda primavera gli altipiani diventano un arcobaleno di fiori che culmina verso la fine di giugno con la festa della fioritura, divenuta ormai celebre grazie alle bellissime foto scattate dai fotografi di tutto il mondo. I campi infatti si colorano di blu, il colore del fiore delle lenticchie, di giallo e di rosso. Castelluccio di Norcia è anche il punto di partenza per il trekking sul Monte Vettore. Nel nord delle Marche poi c'è Frontino, è uno dei borghi più raccolti del Monte Feltro e conserva un'atmosfera appartata, ideale per una pausa estiva lontano dai luoghi più affollati. Il paese, inserito nel Parco Naturale del Sasso Simone Simoncello, è riconosciuto tra i borghi più belli d'Italia, si affaccia sulla valle del fiume Mutino, con il profilo del Monte Carpegna a dominare il paesaggio. Se ci arrivate al mattino potete godere di un borgo silenzioso e fresco perché la pietra delle strade trattiene quello della notte. Passeggiando tra le vie del centro storico incontrerete mura, torri, scorci panoramici e fontane legate all'opera di Franco Assetto, artista torinese a cui è dedicato anche un museo nel borgo. Ogni angolo sembra costruito per essere scoperto senza fretta, tra salite leggere, ombra e aperture improvvise verso il verde. Frontino è infatti una meta ideale se cercate un'estate lenta, fatta di pietra fresca, panorami e piccoli dettagli. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Viaggiamo, alcuni di noi per sempre, per cercare altri stati, altre vite, altre anime. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Anmich 24.
3: La radio vera per gente vera.

ascoltando Anmich 24. Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Anmich 24. Ascoltala, guardala, leggila. www.anmich24.it

GR Anmic 24. Le notizie e gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo in tempo reale. In onda ogni ora dalle 7:45 a 12:45. Anmic

0: le 10 e 45 minuti.
1: GR Almic 24. L'informazione allo stato puro.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: In primo piano gli esteri, 15 neonati sono morti in seguito ad un incendio scoppiato al terzo piano del reparto di maternità e pediatria dell'ospedale pubblico Pakistan Institute of Medical Sciences di Islamabad. L'incendio sarebbe divampato a causa dell'esplosione di un compressore di un condizionatore d'aria all'interno del reparto. Le autorità pakistane hanno istituito una commissione d'inchiesta a cui è stato chiesto di presentare un rapporto entro 24 ore e accertare i fatti.
2: Conflitto russo-ucraino, un uomo e un 14enne sono morti in un incendio divampato in una casa privata nella regione di Lipec causato da un attacco di un drone ucraino. Nella notte inoltre un attacco di Kiev ha provocato un incendio in un centro

0: centro logistico nella regione di Tambov. Un dipendente è rimasto ferito. Il Cremlino ha intanto respinto il piano di Zelensky per una zona economica libera nel Donbass. Ieri visita lampo del direttore della CIA John Ratcliffe, arrivato a Mosca per incontri riservati.
1: È scomparsa a 80 anni Dolly Parton, cantautrice e icona americana della musica country. Dolly Parton vanta 11 Grammy vinti, tra cui un premio alla carriera e oltre 100 milioni di dischi venduti.
0: È attesa nel pomeriggio di oggi la riunione del Consiglio dei Ministri che, come hanno anticipato fonti di Palazzo Chigi, dovrebbe prorogare per alcuni giorni, forse fino a fine agosto, le misure già in vigore contro il caro carburanti, ossia il taglio delle accise. Lo sconto in vigore attualmente è di 17 centesimi al litro solo sul gasolio. Per le settimane successive invece l'esecutivo studia delle misure più selettive in favore delle fasce di reddito e delle categorie professionali maggiormente gravate dall'impatto del rialzo dei beni energetici.
1: C'è anche la holding industriale ceca CIE Industries tra i soggetti che hanno espresso interesse per la riqualificazione e il rilancio dell'ex Ilva di Taranto. La presenza del quarto operatore europeo si affianca alle altre manifestazioni di interesse già in campo nella gara internazionale, ossia il colosso indiano Jindal, il fondo di investimento statunitense Flux Group e una maxi cordata di imprese italiane. L'ingresso del gruppo ceco è emerso a seguito delle dichiarazioni del ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, intervenuto al meeting di Rimini.
0: Lo sport con la pallavolo, ultimo impegno nella fase a gironi degli europei di volley femminile 2026 per l'Italia di Julio Velasco. Dopo 4 vittorie consecutive, tutte per 3-0 contro Croazia, Montenegro, Svezia e Slovacchia, le azzurre oggi alle 16 affronteranno la Francia allo Scandinavium di Göteborg per conquistare il primo posto del girone. Anche le francesi sono ancora imbattute con 3 successi senza perdere 7.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: GR Almic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Almic 24.

Twitch24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it.

Anmi ci informa, notizie, iniziative e interventi sul mondo della disabilità. Anmi ci informa, conduce il professor Nazzaro Pagano, presidente nazionale della Federazione Rete Associativa Anmic. Anmi ci informa, ogni lunedì, mercoledì e venerdì, alle 12 e alle 19, solo su Radio Anmic 24. Anmi ci informa, la voce della disabilità in Italia.

0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
1: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. Google sarebbe al lavoro per cambiare la sua pagina di ricerca, la classica barra bianca dove scrivere cosa trovare in rete. Al suo posto, tre nuovi menu dedicati all'intelligenza artificiale di Gemini, pensati per far fare al computer lavori più complessi in modo automatico. Le tre opzioni permettono di chiedere al sistema di generare un'immagine, leggere e spiegare un documento caricato dal computer, oppure aiutare a ragionare su un'idea. Due di queste nuove funzioni si possono usare subito, senza dover inserire password o registrare un account. Anthropic applicherà un watermark ai testi generati dai propri modelli di intelligenza artificiale per conformarsi alle normative europee. Dagli act europeo, con l'attivazione dell'articolo 50 avvenuta il 2 agosto scorso, impone alle aziende del settore di contrassegnare i contenuti generati o modificati dall'IA in modo tale che altri sistemi possano identificarli. Anthropic ha dichiarato che tutti i modelli rilasciati dopo il 2 agosto integrano automaticamente una tecnologia per apporre una filigrana sia ai testi che ai file generati dal computer. Insta360 ha portato anche in Italia la sua nuova videocamera a 360 gradi, un accessorio pensato per gli sportivi e per chiunque voglia catturare video di qualità in maniera semplice e veloce lasciando da parte lo smartphone. Una caratteristica distintiva è la presenza di un regista IA che funge da editor di video per semplificare le attività di montaggio e di post-produzione. Il nuovo modello adotta un formato più compatto e largo della generazione precedente, agevolando le operazioni di trasporto. La piattaforma di streaming Twitch ha modificato il proprio regolamento, permettendo all'azienda proprietaria Amazon di usare i contenuti pubblicati per addestrare i modelli interni di intelligenza artificiale. La modifica è già attiva in automatico per chiunque utilizzi il servizio. Gli utenti che non desiderano condividere il proprio materiale per questo scopo devono intervenire manualmente per revocare il permesso. I dati raccolti includono i video delle dirette, le registrazioni salvate e i messaggi scritti nelle chat pubbliche. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
2: Anmic 24.
3: Guarda, cade una rotina. Si rovescia il caffè.

faci, o vuoi toderme? C'era una volta un bel linguaggio che mai più ho parlato, no?

dici tu a voi.

quasi l'alba e fuori rosa, adesso è il blu che silenzi un po' di sonno e un'elemosina. Dopo tutto quello che hai voluto tu, in un grande salto indietro.

Anmic 24. Ascoltala dal tuo cellulare. Scarica l'applicazione per Android o iPhone. Anmic 24.

0: Tra 30 minuti ti aspettiamo su Anmic 24 con il programma
1: Anmic Informa. Interventi, proposte ed aggiornamenti sulla disabilità. Direttamente dalla direzione nazionale Anmic. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale Anmic.
2: Stai ascoltando Anmic 24.

0: Radio Anmic 24 vi invita a cucinare con noi. Cucina con noi, cibi, alimenti, ricette. Cucina con noi, gustosi quanto basta. Su Radio Anmic 24, ogni mercoledì alle ore 12:15 e venerdì alle ore 19:15.
1: Anmic 24.
2: Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.

0: 10 e 48 minuti.
1: GR Almic 24. L'informazione allo stato puro.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: In primo piano gli esteri, 15 neonati sono morti in seguito ad un incendio scoppiato al terzo piano del reparto di maternità e pediatria dell'ospedale pubblico Pakistan Institute of Medical Sciences di Islamabad. L'incendio sarebbe divampato a causa dell'esplosione di un compressore di un condizionatore d'aria all'interno del reparto. Le autorità pakistane hanno istituito una commissione d'inchiesta a cui è stato chiesto di presentare un rapporto entro 24 ore e accertare i fatti.
2: Non si fermano gli attacchi tra Russia e Ucraina. Nella notte, infatti, un uomo e un ragazzo di 14 anni sono morti in un incendio divampato in una casa nella regione russa di Lipec, causato da un attacco di un drone ucraino. Una donna e una bambina di 4 anni sono invece rimaste uccise in un attacco con droni russi sulla città di Cherniv, nel nord dell'Ucraina. Intanto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, dichiara che il presidente russo Putin non ha incontrato il capo della CIA, John Ratcliffe. Noto all'agenzia di stampa russa Interfax dopo che è emersa la notizia della visita di Ratcliffe a Mosca.
3: Il prezzo dei carburanti continua a correre e in alcuni distributori autostradali italiani è stata raggiunta la soglia di oltre 3 euro per un litro di gasolio premium. L'Unione Nazionale Consumatori chiede una riduzione immediata delle accise, proponendo un taglio di 30 centesimi al litro sul gasolio e di 14 centesimi sulla benzina. È attesa nel pomeriggio di oggi la riunione del Consiglio dei Ministri che, come hanno anticipato fonti di Palazzo Chigi, dovrebbe prorogare per alcuni giorni, forse fino a fine agosto, le misure già in vigore contro il caro carburanti, ossia proprio il taglio delle accise.
2: Un cittadino francese di 46 anni è stato arrestato a Bari mentre trasportava missili Acheron, potenti armi da combattimento prodotte in Francia. L'uomo proveniva dalla Grecia, era appena arrivato al porto di Bari quando è stato fermato dalla Guardia di Finanza per un controllo. I militari hanno trovato i missili conservati in alcuni contenitori usati per il trasporto di sistemi d'arma anticarro.
3: Dopo l'eclissi totale di sole, il cielo di agosto ci regalerà anche la luna rossa, con un'eclissi parziale visibile dall'Italia all'alba di venerdì 28. L'inizio dell'eclissi è previsto intorno alle 4:40 e il massimo sarà raggiunto alle 6:10, quando fino a oltre il 90% del disco lunare sarà immerso nell'ombra della Terra, che conferirà così alla Luna un caratteristico colore rosso mattone.
2: Il calcio, brutte notizie per la Juventus. Kenan Yıldız dovrà operarsi al piede sinistro a causa dell'infortunio subito nella sfida contro il Frosinone. L'attaccante turco potrebbe dunque saltare

0: 5 minuti ti aspettiamo su Anmic 24 con il programma
1: Anmic Informa. Interventi, proposte ed aggiornamenti sulla disabilità. Direttamente dalla direzione nazionale Anmic. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale Anmic.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Il calcio in casa Juventus: sembrano confermate le brutte notizie che riguardano Kenan Yıldız, con l'attaccante turco che potrebbe finire sotto i ferri dopo la sospetta frattura al quinto metatarso del piede sinistro. Lo stop previsto sarebbe in questo caso di circa 3 mesi, una condizione che potrebbe riportare i bianconeri sul mercato alla ricerca di un rinforzo nel reparto offensivo. Intanto Miretti è un passo dal Beşiktaş, mentre la rivoluzione dei portieri si è completata con gli addii di Pellin e di Gregorio e l'arrivo a Torino del polacco Gabrara. Rimane l'obiettivo che sì, sul quale però c'è anche l'interesse della Roma. Il tennis: Luciano Darderi agli ottavi di finale dell'ATP 250 di Winston-Salem. L'italo-argentino al debutto nel torneo ha sconfitto nel derby azzurro Mattia Bellucci in 3 set. Agli ottavi Darderi se la vedrà contro l'olandese Botic van de Zandschulp. Avanza anche Lorenzo Sonego, che supera il francese Adrien Mannarino e adesso sfiderà l'australiano James Duckworth. Una vittoria e una sconfitta invece il bilancio del ritorno in campo di Carlos Alcaraz. Lo spagnolo, rientro dopo 4 mesi di stop per l'infortunio al polso destro, ha perso nei quarti nel doppio misto degli US Open in coppia con Serena Williams contro Flavio Cobolli e Belinda Bencic. 5-4-4-1 il punteggio in favore dell'italiano e della Svizzera. Atletica: Marcel Jacobs torna al lavoro dopo l'infortunio subito agli europei per gli ultimi appuntamenti stagionali. Il velocista azzurro ieri ha postato

0: un video e delle foto su Instagram che lo mostrano mentre si allena tra piscina, palestra e pista con una buona intensità. L'obiettivo è fissato per la prima edizione degli Ultimate Championship, nuova competizione ideata dalla World Athletics che si terrà a Budapest dall'11 al 13 settembre. Il volley, il giorno di riposo, non rallenta il ritmo della nazionale di Velasco, che agli europei di volley femminili torna in campo e batte 3-7-0 anche la Slovacchia. L'obiettivo resta difendere il primo posto dall'attacco della Francia, ultimo appuntamento del Pool D in programma oggi. Ciclismo, oggi si corre la quinta tappa della Vuelta di Spagna con 173 km da percorrere, possibile uno sprint all'arrivo col team Visma Lisa Bike, la squadra più attesa. Doppia carta come visto due giorni fa con Matthew Brennan che può giocarsi la volata e Wout van Aert che può sferrare un attacco. A lanciare la sfida potrebbe essere Mats Pedersen della Lidl Trek. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: Anmic, siamo presenti in tutta Italia. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede Anmic più vicina.

0: Almic 24, la tua radio, la tua voce.
1: Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di Anamic in forma. Oggi 26 agosto, mercoledì, parliamo, naturalmente il tema è attualissimo e caldissimo, parliamo del nuovo anno scolastico, anno 2026-2027. Siamo nell'immediata vigilia della riapertura delle nostre scuole, quindi del nostro sistema scolastico. Naturalmente non ha mai smesso di funzionare il nostro sistema scolastico, ma chiaramente tra qualche giorno, tra qualche settimana, i nostri alunne e alunni, le nostre ragazze e i nostri ragazzi varcheranno nuovamente i cancelli dell'istituzione principe che esiste, principale, che esiste nel nostro paese, che è la scuola, appunto, no? Tutto il sistema scolastico. E quindi naturalmente facciamo già da ora gli auguri a tutti gli operatori, a tutti, diciamo così, le realtà che partecipano alla realizzazione di questo complesso e importante sistema, che è il sistema, come dicevo, basilare, fondamentale, perché la cultura è fondamentale in ogni società, e affranca da ogni, diciamo così, forma di segregazione o di soggezione rispetto, diciamo, alla società stessa. E naturalmente la nostra attenzione, il nostro pensiero va alle ragazze e ai ragazzi con disabilità, che affronteranno per la prima volta la scuola dell'obbligo, naturalmente. Altri invece che avranno, diciamo sì, o andranno in una classe di superiore rispetto a quella dello scorso anno. Naturalmente subito dopo la sigla andiamo ad affrontare quelle che sono le criticità, perché non possiamo parlare che di criticità partendo anche dal fatto che l'esperienza passata, purtroppo, ahimè, ci ha sempre rappresentato una situazione abbastanza critica, ma subito dopo la sigla.
0: Anmic informa, conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale Anmic.
1: Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di Anmic informa. Come vi dicevo, fra qualche settimana ripartirà il nuovo anno scolastico, e naturalmente il nostro pensiero va a tutte le alunne e gli alunni con disabilità che per la prima volta varcheranno il cancello di un complesso, di una scuola, di un plesso scolastico, di una realtà scolastica, appunto. E naturalmente ci auguriamo quest'anno, ma ahimè anche quest'anno credo che ci saranno delle evidenti difficoltà, perché le notizie che ci giungono già evidenziano delle difficoltà, diciamo così, che sono un po' ataviche del nostro sistema: mancanze di strutture adeguate dal punto di vista di barriere architettoniche, ma soprattutto mancanza degli insegnanti di sostegno, in particolar modo di insegnanti di sostegno con adeguata specializzazione, mancanza, diciamo così, dei cosiddetti assistenti materiali e assistenti alla comunicazione che devono essere presenti all'interno delle strutture scolastiche. Quindi una serie di carenze che purtroppo, ahimè, presentano, diciamo così, già si manifestano la loro criticità. Noi cercheremo quest'anno di monitorare, perché abbiamo dato indicazioni ben precise a tutte le nostre sedi provinciali di monitorare attentamente l'anno scolastico, la partenza dell'anno scolastico, e di segnalare eventualmente le criticità che in quel territorio si stanno manifestando. Innanzitutto per fare una mappatura delle criticità e capire e comprendere se effettivamente i dati in nostro possesso, i dati che ci vengono rappresentati dall'autorità preposta, dall'autorità delegata, quindi il ministro, il ministero, gli uffici regionali scolastici, rispondono effettivamente alla realtà dei fatti, oppure sono, diciamo così, dati parziali o addirittura dati ben non ancora, diciamo così, definiti. Ecco perché, ripeto, abbiamo attribuito alle nostre sedi provinciali questo delicato compito di svolgere un attento monitoraggio, di intercettare quelle che possono essere le criticità, ma soprattutto intercettare quelle che sono le lamentele o le possibili, diciamo così, rimostranze da parte dei genitori. Noi, naturalmente, con la nostra struttura amministrativa, con le nostre strutture territoriali, attraverso anche un'azione sinergica con la Presidenza nazionale e con i vari uffici della Presidenza nazionale, monitoreremo e laddove si dovesse decidere di dover intervenire anche costituendoci in giudizio per andare a tutelare queste persone, lo faremo tranquillamente, lo faremo senza fare sconti a nessuno, nel modo più assoluto. Riteniamo che la cultura, l'inclusione scolastica è un diritto sacrosanto, sancito innanzitutto dalla nostra Costituzione e deve riguardare tutte le persone, senza nessuna esclusione e senza nessuna emarginazione.

0: immaginazione. Naturalmente non sto qui neanche a discutere e a ragionare sul fatto che qualcuno possa, diciamo così, proporre o possa pensare di voler reintrodurre le cosiddette classi differenziate. Assolutamente non sto neanche qui a rispondere, perché sarebbe tempo perso e oltretutto daremmo risonanza a qualcosa o a qualcuno che, onestamente parlando, è fuori di testa o assolutamente non è in grado di concepire, di capire quale è la vera essenza della nostra società e della nostra cultura. Quindi da questo punto di vista siamo pronti ad intervenire per tutelare il diritto sacrosanto allo studio, all'inclusione scolastica, perché è sancito, come dicevo, dalla Costituzione, è sancito naturalmente dal quadro normativo ed è ancora più sancito dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, che resta una pietra miliare nel panorama dell'autoregolamentazione che la società mondiale si è data. Quindi da questo punto di vista siamo perfettamente consapevoli che il nuovo anno ancora una volta si proporrà delle criticità. Dobbiamo essere pronti a raccogliere queste sfide, dobbiamo essere pronti ad intervenire perché queste criticità possono essere ricomposte e possono essere assolutamente eliminate dal sistema. Detto questo, è chiaro che però bisogna anche intervenire da un punto di vista molto più strutturale. Non possiamo aspettare sempre la fine del mese di agosto o gli inizi del mese di settembre per intervenire. Ecco perché bisognerebbe e necessariamente fare effettivamente, cosa che si sta facendo peraltro, l'Osservatorio Nazionale per l'Inclusione Scolastica sta operando, abbiamo avuto fine luglio diversi momenti di confronto, ci sono state diverse riunioni, continueranno anche nella prossima settimana, e che naturalmente cercherà di individuare le giuste soluzioni a quelle che si prospetteranno. Noi vorremmo però avere un anno scolastico quanto prima possibile privo di criticità, o quantomeno le criticità non mancano mai, in un sistema complesso lo dobbiamo dire, le criticità non mancano mai, ma in un sistema complesso dobbiamo anche cercare di ridurle al minimo e di intervenire su quelle che possono essere delle criticità fisiologiche, ma non delle criticità, diciamo sì, endemiche o patologiche che purtroppo ogni anno ci troviamo ad affrontare. Ecco, una volta tanto vorremmo arrivare a questo appuntamento con maggior serenità e dare soprattutto serenità ai tanti papà e alle tante mamme e ai tanti papà che quotidianamente devono confrontarsi con la dura realtà di avere nel proprio contesto familiare una persona con disabilità. Dobbiamo rendere, diciamo sì, la loro vita e la loro quotidianità quanto più serena possibile, nel senso che non dobbiamo frapporre altre problematiche, non dobbiamo frapporre altre criticità a quelle che già sono, ahimè, presenti nel contesto familiare, soprattutto in modo significativo nel contesto familiare dove vive una persona con disabilità. Quindi dobbiamo assolutamente affrontare questo tema con grande serenità, con grande, diciamo così, determinazione, ma soprattutto in modo definitivo, partendo dal presupposto che tutti hanno diritto a vivere la quotidianità dell'inclusione scolastica, a prescindere da ogni condizione. Quindi con questo vi auguro un buon prosieguo di trasmissione e ci risentiamo nella prossima puntata.
1: ANMIC informa. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale ANMIC. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 12 e alle 19 solo su ANMIC 24.
2: ANMIC 24.
3: Direttore editoriale Nazzaro Pagano. Direttore responsabile Michele Caradonna.
4: La notte di ANMIC 24 diventa Night Hero. Ambient, jazz, lounge, chill out, pop slow e smooth jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di ANMIC 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.
5: ANMIC 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della

disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.almic24.it. Almic, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.

0: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
1: Bentornati da Marzia Lucarini a Cucina con noi. Uno dei piatti tradizionali che io stessa preparo molto spesso quando ho il piacere di invitare degli amici a casa è l'arrosto, perché si tratta di un secondo piatto che posso preparare con largo anticipo e che mi permette di fare bella figura senza affannarmi a fornelli fino all'ultimo momento. Oggi potrei preparare un arrosto con del magatello, noto anche con il termine girello, col quale si indica un taglio magro di manzo, vitello o vitellone, che è privo di nervi, quindi perfetto per ricavare fettine, scaloppine o vitello tonnato, ma ideale anche per brasati o arrosti, che è quello che avevo in mente oggi. Per la ricetta vi occorrono questi ingredienti: 800 g di magatello di vitello, una carota, una costola di sedano, una cipolla

0: cipolla, una foglia di alloro, prezzemolo fresco, 50 g di pane un po' raffermo, un mazzetto di rucola, un cucchiaio di capperi sotto aceto, cetriolini sotto aceto, 2 cucchiai di maionese, sale e pepe nero in grani. Allora, iniziate facendo un battuto di sedano, carota e cipolla e mettete tutto sul fondo di una pentola a pressione, così da dimezzare i tempi di preparazione. Aggiungete poi dei grani di pepe, alloro, prezzemolo ed ovviamente il vostro magatello con un pizzico di sale. Coprite la carne con l'acqua e cuocete per 20 minuti da quando va in pressione. A cottura avvenuta fate uscire il vapore, aprite la pentola e tirate su la carne lasciandola raffreddare. Filtrate il brodo e versatene un po' sul pane raffermo privo della crosta. Quando il pane si sarà ammorbidito, strizzatelo per eliminare il brodo in eccesso e trasferitelo nel mixer assieme alla rucola, ai capperi e ai cetriolini tagliati a tocchetti. Aggiungete un pizzico di sale e frullate. Trasferite la salsa ottenuta in una ciotola, aggiungete la maionese e mescolate per bene, diluendo con del brodo se necessario. A questo punto tagliate la carne con un coltello affilato e disponete le fettine su un piatto da portata che andrete a coprire con la salsa. Non vi resta che lasciar riposare in frigorifero. Se volete, potete anche preparare l'arrosto il giorno prima, avvolgerlo in carta alluminio e metterlo in frigorifero. Potrete dedicarvi alla salsa poche ore prima di servirlo. È un secondo piatto scenico, pur essendo così facile da preparare. I tempi di cottura si dimezzeranno poi se usate la pentola a pressione come vi ho suggerito. E pensare che avevo un sacco di pregiudizi ad utilizzarla, invece mi ha letteralmente cambiato la vita, come a tante altre persone che amano cucinare ma che a volte non hanno abbastanza tempo per farlo. Grazie davvero al suo inventore, il matematico e fisico francese Denis Papin. Del resto, la cucina è un posto straordinario, non un posto come un altro della casa, perfetto per le invenzioni, il posto giusto dove usare l'ingegno per le proprie ricette. A presto, amici miei, ciao!
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Almic 24, la tua radio, la tua voce.
3: In questo mondo nuovo così colorato, tutto sta cambiando più velocemente. Gli uomini non sono quelli di una volta. Spiegami il problema, scusa, vado di fretta. Se oggi tutto corre, tutto si può fare. Un viaggio senza meta, l'immaginazione. Ricordo altri tempi che faceva strano assumere la propria onesta posizione.

0: le 12 e 47 minuti.
1: GR Anmic 24. L'informazione allo stato puro.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: In primo piano gli esteri, 15 neonati sono morti in seguito ad un incendio scoppiato al terzo piano del reparto di maternità e pediatria dell'ospedale pubblico Pakistan Institute of Medical Sciences di Islamabad. L'incendio sarebbe divampato a causa dell'esplosione di un compressore di un condizionatore d'aria all'interno del reparto. Le autorità pakistane hanno istituito una commissione d'inchiesta.

0: Costa, a cui è stato chiesto di presentare un rapporto entro 24 ore e accertare i fatti.
1: Una frana si è verificata nella contea di Jirong, nella città di Shigatse in Tibet. Secondo quanto emerso, finora il fenomeno avrebbe causato gravi perdite e molte persone disperse. Tuttavia, al momento non è ancora noto il bilancio delle vittime. Il presidente cinese Xi Jinping ha ordinato di fare tutto il possibile per cercare di soccorrere le persone disperse.
0: 6 dipendenti dell'aeroporto di Francoforte in Germania hanno contratto la malaria e uno di loro è deceduto. A metà luglio erano stati segnalati 4 contagi, ma il numero complessivo è poi salito a 6. Contagi sarebbero legati alla cosiddetta airport malaria, una modalità di trasmissione rara al di fuori delle aree in cui è presente la malattia. Una o più zanzare infette potrebbero essere arrivate nello scalo aeroportuale tedesco a metà estate, trasportate nella stiva di un aereo o nei bagagli provenienti da una zona a rischio, per poi pungere e infettare i lavoratori dello scalo.
1: È morto a 81 anni Domenico Papalia, storico esponente dell'Andrangheta e figura ritenuta dagli investigatori tra le più influenti dell'organizzazione mafiosa nel nord Italia. Il decesso è avvenuto all'ospedale San Paolo di Milano, dove era ricoverato dal 17 agosto. Conosciuto nell'ambiente criminale col soprannome di Miku, Papalia era stato posto ai domiciliari lo scorso luglio, dopo quasi mezzo secolo trascorso dietro le sbarre.
0: Il prezzo dei carburanti continua a correre e l'Unione Nazionale dei Consumatori chiede una riduzione immediata delle accise, proponendo un taglio di 30 centesimi al litro sul gasolio e di 14 centesimi sulla benzina. È attesa nel pomeriggio di oggi la riunione del Consiglio dei Ministri che, come hanno anticipato fonti di Palazzo Chigi, dovrebbe prorogare per alcuni giorni, forse fino a fine agosto, le misure già in vigore contro il caro carburanti, ossia proprio il taglio delle accise.
1: Il calciomercato è corsa 2 tra Roma e Juventus per Frank Kessié. I giallorossi hanno incontrato ieri sera l'agente del giocatore provando a giocare d'anticipo rispetto ai bianconeri. La Juve infatti sta valutando in queste ore se forzare per il suo arrivo a Torino senza aspettare di completare prima un'altra cessione in quel reparto dopo il trasferimento di Miletti al Beşiktaş. Il Como invece annuncia ufficialmente l'ingaggio in prestito del difensore centrale Willy Cambawala dal Villarreal fino al termine della stagione, con opzione di acquisto a titolo definitivo.
0: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: GR Almic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Almic 24.

0: Radio Anmic 24 vi propone Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport. Ogni venerdì alle ore 18:15 e il sabato alle 15:15, naturalmente su Radio Anmic 24.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Il mercato della Juventus resta in primo piano, soprattutto considerata l'emergenza che potrebbe causare il lungo stop dopo l'infortunio di Kenan Yıldız. I bianconeri potrebbero inserire in rosa un altro attaccante, ma intanto guardano alle cessioni e dopo aver salutato Miretti è ufficiale anche l'addio di Mattia Perin. Dopo 8 anni con la maglia bianconera, il portiere azzurro va al Palermo in Serie B. Con anche la cessione di Di Gregorio in prestito, la Juventus si è cautelata ufficializzando l'arrivo del polacco Kamil Gabrara come sostituto. La MotoGP Luca Marini passerà i colori Tech 3 dal 2027, ad annunciarlo il team che ha così svelato uno dei due piloti che formeranno la coppia in sella alle KTM.

0: DTM l'anno prossimo. Vincente in Moto2 sul podio nella classe regina, Marini porta con sé una vasta esperienza. Ha debuttato in MotoGP nel 2021 dopo aver concluso la stagione 2020 al secondo posto nella categoria intermedia. Dopo tre stagioni lascia Honda sostituendo Enea Bastianini, che ha firmato con Aprilia tre Chaos fino al 2028. Mercoledì di tennis tra il doppio misto degli US Open e l'ATP 250 di Winston-Salem. Per l'Italia, oltre a Cobolli, scende in campo Luciano Darderi. Azzurro, testa di serie numero 2 a Salem, reduce dalla vittoria nel derby contro Mattia Bellucci, e affronteranno un prima delle 20 l'olandese Botic van der Zandschulp per un posto nei quarti. Sarà la prima sfida tra i due che non si sono mai incontrati a livello ATP. Lorenzo Sonego invece, dopo aver superato il francese Mannarino, agli ottavi sfiderà l'australiano James Duckworth non prima delle 23:30. Federica Brignone, tornata sotto i ferri nel tentativo di lasciarsi alle spalle il dolore che continua ad accompagnarla dopo il gravissimo infortunio subito nell'aprile 2025. La campionessa azzurra, protagonista di un recupero straordinario culminato con i due ori olimpici di Milano Cortina, si è sottoposta a un nuovo intervento chirurgico al ginocchio sinistro. Ad annunciarlo era stata la stessa sciatrice poche ore prima dell'operazione, con un messaggio pubblicato sui social. Ultimo impegno nella fase a gironi degli europei di volley femminile per l'Italia di Julio Velasco. Dopo i successi contro Croazia, Montenegro, Svezia e Slovacchia, le azzurre affronteranno la Francia oggi alle 16 allo Scandinavium di Göteborg per conquistare il primo posto del girone. Sono 57 precedenti tra Italia e Francia, con un bilancio di 45 vittorie azzurre e 12 francesi. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Stai ascoltando Anmich 24, con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.

Coach24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.amic24.it.

0: Stai ascoltando Anmich 24, con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Anmich 24, ascoltala, guardala, leggila. www.anmich24.it.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. Il pareo in seta è il vero tocco di classe della bella stagione, quel velo leggero e sognante che trasforma subito qualsiasi giornata al mare. Questo accessorio così raffinato, nato dall'unione di tessuti pregiati e colori vibranti, si è conquistato un posto d'onore nei nostri armadi estivi. Annodare sui fianchi un capo del genere significa regalarci un momento di pura eleganza, combinando la freschezza di un tessuto impalpabile a uno stile fluido che regala subito un'aria chic e senza sforzo. Nelle stagioni passate il classico pareo era visto soltanto come un semplice telo per coprirsi tra un bagno e l'altro in spiaggia. Oggi la musica è cambiata del tutto. I brand più amati hanno saputo reinventare questo grande classico trasformandolo in un vero gioiello di versatilità. La pezza di seta non è più un rimedio d'emergenza per andare al bar della spiaggia, ma diventa la vera star del look estivo, perfetta per passare direttamente dalla sabbia a una cena romantica sul mare. Il segreto di questo successo sta nella sua incredibile morbidezza e nelle sfumature brillanti che scivolano sul corpo accarezzando le forme in modo naturale. Le trame fiorite o i disegni sfumati riflettono la luce del sole, dando un tocco magico a ogni movimento. Si va dalle versioni corte e sbarazzine, perfette per le passeggiate sulla battigia, fino ai modelli lunghi, fino alle caviglie, ideali per chi cerca una morbidezza unica. Ogni variante ha un carattere tutto suo. Per indossarlo con stile bastano davvero pochi gesti, senza bisogno di troppe complicazioni. Il trucco migliore è usarlo come gonna o messo al collo come un abito improvvisato, lasciando che il tessuto fluttui libero nell'aria. Un top essenziale o il solo costume da bagno bastano a completare l'opera con estrema naturalezza. Per le fantasie possiamo scatenarci dai toni della terra ai colori del tramonto, troveremo sempre la sfumatura ideale per farci risplendere. In un'epoca in cui spesso ci accontentiamo di vestiti tutti uguali, la seta ci fa riscoprire il piacere di coccolarci con materiali di qualità. È una scelta di stile semplice e curata, ideale per chi vuole vivere l'estate con un tocco di grazia in più. Alla fine, lasciarsi avvolgere da un morbido pareo nelle calde serate d'agosto significa sentirsi subito speciali, trasformando una semplice passeggiata in un momento dal sapore indimenticabile. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione della scrittrice giapponese Banana Yoshimoto. Forse le creature troppo pure hanno una vita breve, come quei gatti bellissimi dal pelo tutto bianco, gli uccelli dalle ali quasi trasparenti.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.

Switch 24. Ascoltala dal tuo cellulare. Scarica l'applicazione per Android o iPhone. Unmitch 24.

0: le 13 e 45 minuti.
1: GR Anmic 24. L'informazione allo stato puro.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Una violenta alluvione ha travolto alcuni villaggi nel nord del Nepal, al confine con il Tibet, danneggiando ponti e impianti idroelettrici. La stessa ondata di maltempo ha provocato una frana al valico Jiron, sul versante tibetano, dove le autorità cinesi parlano di gravi perdite e di persone disperse. Al momento non è stato diffuso un bilancio definitivo delle vittime, ma si teme una strage.
2: 15 neonati sono morti in seguito a un incendio scoppiato al terzo piano del reparto di maternità e pediatria dell'ospedale pubblico Pakistan Institute of Medical Sciences di Islamabad. L'incendio sarebbe divampato a causa dell'esplosione di un compressore di un condizionatore d'aria all'interno del reparto. Le autorità pakistane hanno istituito una commissione d'inchiesta.
3: 6 dipendenti dell'aeroporto di Francoforte in Germania hanno contratto la malaria ed uno di loro è deceduto. A metà luglio erano stati segnalati 4 contagi, ma il numero complessivo è poi salito a 6. Una o più zanzare infette potrebbero essere arrivate nello scalo aeroportuale tedesco a metà estate, trasportate nella stiva di un aereo o nei bagagli provenienti da una zona a rischio per poi pungere e infettare i lavoratori dello scalo.
2: Caro carburanti, il Ministero delle Imprese del Made in Italy rende noto che il prezzo medio in modalità self lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,17 euro al litro per la benzina, 2,137 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio è più elevato. È prevista alle 18 la riunione del Consiglio dei Ministri che, come dicono da Palazzo Chigi, dovrebbe prorogare per alcuni giorni le misure già in vigore contro il caro carburanti, ossia il taglio delle accise.
3: Condizioni climatiche estreme stanno mettendo a dura prova l'Italia. La penisola è spaccata tra momenti di grande caldo anomalo e violenti temporali in grado di provocare danni ingenti al territorio. Solo nell'ultima settimana, come emerge dal monitoraggio di Coldiretti, in tutta Italia si sono registrati 189 eventi meteo estremi che colpiscono in gran parte il settore dell'agricoltura. Si parla di oltre 3 miliardi di euro di danni ai quali si sommano perdite di produzione tra il 30 e il 50%.
2: Dopo l'eclissi totale di sole, il cielo d'agosto ci regalerà anche la luna rossa, con un'eclissi parziale visibile dall'Italia all'alba di venerdì. Inizio dell'eclissi è previsto intorno alle 4:40, il massimo sarà raggiunto intorno alle 6:10, quando fino a oltre il 90% il disco lunare sarà immerso nell'ombra della Terra, che conferirà alla Luna un caratteristico colore rosso mattone.
3: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: GR Anmic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Anmic 24. Anmic 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it. Anmic, dal 1956. Difendiamo i tuoi diritti.

Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Il mercato della Juventus resta in primo piano, soprattutto considerata l'emergenza che potrebbe causare il lungo stop dopo l'infortunio di Kenan Yıldız. I bianconeri potrebbero inserire in rosa un altro attaccante, ma intanto guardano alle cessioni e dopo aver salutato Miretti ufficiale anche l'addio di Mattia Perin. Dopo 8 anni con la maglia bianconera, il portiere azzurro va al Palermo in Serie B. Con anche la cessione di Di Gregorio in prestito, la Juventus si è cautelata ufficializzando l'arrivo del polacco Kamil Gabrara come sostituto. La MotoGP Luca Marini passerà i colori Tech 3 dal 2027, ad annunciarlo il team che ha così svelato uno dei due piloti che formeranno la coppia in sella alle KTM l'anno prossimo. Vincente in Moto2 sul podio nella classe regina, Marini porta con sé una vasta esperienza. Ha debuttato in MotoGP nel 2021 dopo aver concluso la stagione 2020 al secondo posto nella categoria intermedia. Dopo 3 stagioni lascia Honda sostituendo Enea Bastianini, che ha firmato con Aprilia tre Chaos fino al 2028. Mercoledì di tennis tra il doppio misto degli US Open e l'ATP 250 di Winston-Salem. Per l'Italia, oltre a Cobolli, scende in campo Luciano Darderi. Azzurro, testa di serie numero 2 a Salem, reduce dalla vittoria nel derby contro Mattia Bellucci e affronteranno un prima delle 20 l'olandese Botic van der Zandschulp per un posto nei quarti. Sarà la prima sfida tra i due che non si sono mai incontrati a livello ATP. Lorenzo Sonego invece, dopo aver superato il francese Mannarino, agli ottavi sfiderà l'australiano James Duckworth non prima delle 23:30. Federica Brignone, tornata sotto i ferri nel tentativo di lasciarsi alle spalle il dolore che continua ad accompagnarla dopo il gravissimo infortunio subito nell'aprile 2025. La campionessa azzurra, protagonista di un recupero straordinario culminato con i 2 ori olimpici di Milano Cortina, si è sottoposta a un nuovo intervento chirurgico al ginocchio sinistro. Ad annunciarlo era stata la stessa sciatrice poche ore prima dell'operazione, con un messaggio pubblicato sui social. Ultimo impegno nella fase a gironi degli europei di volley femminile per l'Italia di Julio Velasco.

0: Dopo i successi contro Croazia, Montenegro, Svezia e Slovacchia, le azzurre affronteranno la Francia oggi alle 16 allo Scandinavium di Göteborg per conquistare il primo posto del girone. Sono 57 precedenti tra Italia e Francia, con un bilancio di 45 vittorie azzurre e 12 francesi. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Anmic, siamo presenti in tutta Italia. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede Anmic più vicina a te.

0: Radio Anmic 24 vi propone un viaggio nel mondo del benessere con la rubrica Vivere Bene. Vi aspettiamo ogni giovedì alle 15.15 e il sabato alle 11.15 su Radio Anmic 24.
1: Anmic 24, la tua radio, la tua voce.

giocava la Madonna col bambino da fasciare. E forse fu per gioco, forse per amore,

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Dacia Duster Hybrid è un SUV compatto con sistema full hybrid da circa 140 cavalli, consumi reali intorno ai 5 litri ogni 100 km.

0: chilometri. Il focus dell'auto è sulla robustezza e soprattutto sul costo d'acquisto basso. Toyota CHR Plug-in Hybrid, potenza fino a circa 220 cavalli combinati, autonomia elettrica intorno ai 60-70 km reali urbani, da 0 a 100 in circa 7,2 secondi. Passiamo alle due ruote, Honda CBR 600 RR, 4 cilindri da circa 121 cavalli a 14.000 giri, da 0 a 100 in circa 3,1 secondi. Moto super sportiva pura, elettronica derivata dalla classe MotoGP. BMW Neue Klasse, piattaforma EV Futura, nuova architettura elettrica della BMW. Efficienza migliorata fino al 20-25% rispetto agli attuali EV WMV, base per la prossima generazione di moto elettriche e integrazione digitale avanzata. Chiudiamo con una curiosità: le moto Adventure stanno diventando il segmento più venduto in Europa tra le medie cilindrate. Il motivo non è solo tecnico, è culturale. I costruttori hanno capito che il cliente oggi vuole una moto unica per tutto, città, viaggi, sterrato leggero. Per questo le nuove piattaforme puntano su ergonomia regolabile, elettronica semplificata ma efficace e consumi sempre più bassi, spesso sotto i 4 litri per 100 km reali. Era l'ultima notizia, un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Anmic 24.

Touch 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it.

Tra qualche minuto, il GR di Radio Amici 24. Stai ascoltando Amici 24. Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Amici 24. Ascoltala, guardala, leggila. www.amici24.it

0: si consolida la presenza di Annic nel mondo digitale. Un traguardo importante, frutto di un lavoro costante e appassionato. Grazie soprattutto alla trasmissione Annic Informa, condotta dal presidente nazionale della rete associativa Annic, Nazzaro Pagani. Vediamo la classifica dei principali canali YouTube nazionali di enti pubblici e privati sul tema della disabilità. Posizione numero 11, Alessandra Locatelli, con 4 iscritti. Posizione numero 10, Anglat Romeo, con 8 iscritti. Posizione numero 9, Ministro per le Disabilità, con 12 iscritti. Posizione numero 8, Anfas Nazionale, con 516 iscritti. Posizione numero 7, Fish, con 728 iscritti. Posizione numero 6, Diversamente Disabili, con 816 iscritti. Posizione numero 5, Comitato Italiano Paralimpico, con 2840 iscritti. Posizione numero 4, Anmil Nazionale, con 3220 iscritti. Posizione numero 3, Associazione Nazionale Comuni Italiani, con 3620 iscritti. Posizione numero 2, Ente Nazionale Sordi, con 4920 iscritti. Posizione numero 1, Annic 24, con 10.000 iscritti. Essere nelle prime posizioni su YouTube migliora la visibilità anche su Google, che spesso mostra i video tra i primi risultati. Aumenta il traffico organico e rafforza la presenza online. È essenziale per farsi trovare da un pubblico più ampio e mirato. Questo successo è attribuibile alla qualità e alla rilevanza dei contenuti proposti, che rispondono alle esigenze informative di molte persone con disabilità e delle loro famiglie. Rispetto ad altri canali italiani, gestiti da associazioni o enti pubblici nel settore della disabilità, Annic 24 si distingue per la sua capacità di combinare informazione istituzionale e comunicazione accessibile, contribuendo così a una maggiore consapevolezza e inclusione sociale. Un successo che conferma l'interesse crescente verso i contenuti informativi e di approfondimento sui diritti delle persone con disabilità. Un grazie speciale a chi ci segue, sostiene e condivide il nostro impegno. Annic continua a crescere, anche online.
1: Sono le 14 e 47 minuti.
2: GR Annic 24. L'informazione allo stato puro.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: In apertura all'economia, è attesa nel pomeriggio di oggi la riunione del Consiglio dei Ministri che, come hanno anticipato fonti di Palazzo Chigi, dovrebbe prorogare per alcuni giorni le misure già in vigore contro il caro carburanti, ossia il taglio delle accise. Lo sconto in vigore attualmente è di 17 centesimi al litro solo sul gasolio. Per le settimane successive invece l'esecutivo studia delle misure più selettive in favore delle fasce di reddito e delle categorie professionali maggiormente gravate dall'impatto del rialzo dei beni energetici. Fra le indiscrezioni circolate, un rimborso sulla social card per chi ha un ISEE molto basso.
3: Gli esteri: 15 neonati sono morti in seguito a un incendio scoppiato al terzo piano del reparto di maternità e pediatria dell'ospedale pubblico Pakistan Institute of Medical Sciences di Islamabad. L'incendio sarebbe divampato a causa dell'esplosione di un compressore e di un condizionatore d'aria all'interno del reparto. Le autorità pakistane hanno istituito una commissione d'inchiesta.
4: In Germania, 6 dipendenti dell'aeroporto di Francoforte hanno contratto la malaria e uno di loro è deceduto. A metà luglio erano stati segnalati 4 contagi, ma il numero complessivo è poi salito a 6. Una o più zanzare infette potrebbero essere arrivate nello scalo aeroportuale tedesco a metà estate, trasportate nella stiva di un aereo o nei bagagli provenienti da una zona a rischio, per poi pungere e infettare i lavoratori dello scalo.
3: Veniamo alla cronaca: arrestato l'uomo ritenuto responsabile di aver aggredito lo scorso giugno con l'acido una donna scorzene nel veneziano. A finire manette dopo mesi di indagini, un 22enne originario della Macedonia del Nord. Adesso dovrà rispondere di lesioni gravi aggravate dalla premeditazione e dalla deformazione permanente del viso. Secondo quanto trapelato, il giovane avrebbe agito su commissione dietro compenso di almeno 3.500 euro.
4: Questa mattina 25 bambini in vacanza a Mandatoriccio, in provincia di Cosenza, dopo aver fatto il bagno al mare, hanno iniziato a sentirsi male. Tra i sintomi accusati, vomito, diarrea e febbre. La causa dei malori sarebbe da ricercarsi in un malfunzionamento del depuratore che scarica nelle acque comunali. Per questo sarebbe stata emanata un'ordinanza con divieto di balneazione in prossimità della foce del fiume Armi dove scarica l'impianto. I minorenni sono stati tutti trasportati in ospedale dove sono costantemente monitorati.
3: Il calcio: Ken spinge per il trasferimento al Como. L'attaccante non si è voluto allenare questa mattina e si è presentato in ritardo per la seduta al Viola Park. Con questa scelta il giocatore vuole forzare la Fiorentina ad accettare l'offerta del Como, ma i Viola però non cambiano la loro posizione. Per lasciar partire Ken devono prima trovare un sostituto all'altezza. I motori invece: la KTM Tech 3 ha annunciato questa mattina l'ingaggio di Luca Marini a partire dal 2027. Il fratello di Valentino Rossi lascerà la Honda per andare a sostituire Enea Bastianini, il quale dalla prossima stagione salirà sulla moto dell'Aprilia Trackhouse.
4: E con questo è tutto, a più tardi.
2: GR Almic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Almic 24.
5: Almic 24, la radio sulla disabilità. Ascoltala, guardala, leggila. www.almic24.it

Radio Annice 24 presenta Music Express, in viaggio con la musica, l'appuntamento dedicato alle novità discografiche, ogni martedì alle ore 18:15 e giovedì alle ore 12:15 su Radio Annice 24.

Banmich 24. Ascoltala dal tuo cellulare. Scarica l'applicazione per Android o iPhone. Banmich 24.

0: capito che ti amo. Non ho visto che bastava una tua frase per far sì che una serata come un'altra cominciasse per incanto a illuminarsi.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Milano per una mostra dedicata ad Arnaldo Pomodoro, uno dei più importanti protagonisti dell'arte contemporanea italiana e internazionale del secondo Novecento. È il racconto di una vita, di un viaggio artistico durato oltre 60 anni, dal fermento degli esordi alla metà degli anni 50 fino alle più recenti sperimentazioni degli anni 2000. Grazie ad un nucleo antologico di circa 45 opere, il pubblico può ripercorrere decennio dopo decennio le tappe più significative dell'avventura creativa e poetica del maestro. Arnaldo Pomodoro, una vita, presso le Gallerie d'Italia di Milano fino al 18 ottobre. Ci spostiamo a Brescia per la mostra fotografica di Cristina Mittermeier. Oltre 80 scatti offrono una panoramica sull'importante lavoro di ricerca della fotografa, biologa marina e attivista che nel corso degli anni ha documentato la bellezza del nostro pianeta, dai paesaggi alla fauna selvatica in continua evoluzione alle diverse culture e tradizioni delle popolazioni che vivono in simbiosi con la natura. Il percorso espositivo si articola attorno a tre grandi temi: il mondo sottomarino, il mondo terrestre e dei popoli tribali. Cristina Mittermeier, la grande saggezza negli spazi espositivi del Grande Miglio presso il Castello di Brescia. E ora a Torino, dove ogni venerdì e sabato la Reggia di Venaria prolunga l'orario di apertura al pubblico fino alle 23 con biglietto speciale. Sarà possibile visitare la Galleria Grande, la Sala di Diana, la Cappella di Sant'Uberto e le altre magnifiche sale del complesso e le mostre in corso. La magia prosegue nei giardini, che ospitano spettacoli e musica dal vivo, piacevoli momenti di relax, aperitivo al tramonto e che all'imbrunire si illuminano della luce di migliaia di candele. Sere d'estate alla Reggia di Torino fino al 5 settembre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. L'idiota di famiglia di Dario Ferrari. Con sarcasmo brillante e ironia pungente tra pagine comiche e passaggi commoventi, l'autore ci porta di nuovo a Viareggio, questa volta per affrontare il rapporto tra padri e figli, le incomprensioni, i conflitti, gli affetti. E per farlo ci trascina nelle esileranti storture del mondo editoriale, raccontandoci il disagio di una generazione un po' sghemba. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

Anmich 24. Ascoltala anche da Facebook. Cerca Anmich Presidenza Nazionale. Anmich 24.

Beach 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.almic24.it. Almic, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.

0: Radio Annice 24 presenta Trendy, moda, tendenze e lifestyle. Ogni martedì alle ore 16:15 e venerdì alle ore 11:15 su Radio Annice 24.
1: Annice, dal 1956 difendiamo i tuoi diritti.

0: qualche minuto il GR di Radio Anmic 24.
1: Anmic 24, la tua radio, la tua voce.

0: Le 15 e 45 minuti.
1: GR Anmic 24. L'informazione allo stato puro.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Ci sono 291 stranieri tra i 384 viaggiatori dispersi in Nepal nell'alluvione seguita alla piena improvvisa del fiume Bhote Koshi. Lo comunicano le autorità nepalesi per il turismo sulla scorta delle informazioni fornite da 10 agenzie turistiche di viaggio. La maggior parte sono indiani, ma ci sono anche dispersi di cui non si conosce la nazionalità. La Farnesina si è già attivata per verificare l'eventuale presenza di italiani nell'area colpita.
2: In Germania 6 dipendenti dell'aeroporto di Francoforte hanno contratto la malaria e uno di loro è deceduto. A metà luglio erano stati segnalati 4 contagi, ma il numero complessivo è poi salito a 6. Una o più zanzare infette potrebbero essere arrivate nello scalo aeroportuale tedesco a metà estate, trasportate nella stiva di un aereo o nei bagagli provenienti da una zona a rischio, per poi pungere e infettare i lavoratori dello scalo.
3: Passiamo all'economia. È attesa nel pomeriggio di oggi la riunione del Consiglio dei Ministri che, come hanno anticipato fonti di Palazzo Chigi, dovrebbe prorogare per alcuni giorni le misure già in vigore contro il caro carburanti, ossia il taglio delle accise. Lo sconto in vigore attualmente è di 17 centesimi al litro solo sul gasolio. Per le settimane successive invece l'esecutivo studia delle misure più selettive in favore delle fasce di reddito e delle categorie professionali maggiormente gravate dall'impatto del rialzo dei beni energetici. Fra le indiscrezioni circolate un rimborso sulla social card per chi ha un ISEE molto basso.
2: La cronaca: 2 persone sono morte in un incidente aereo avvenuto questa mattina in Piemonte. Le vittime sono un uomo di 60 anni e una donna di 63. Sul luogo dello schianto è intervenuto l'elisoccorso del 118, ma per le 2 persone presenti nell'abitacolo non c'è stato nulla da fare. Secondo le prime informazioni, il velivolo coinvolto non sarebbe un elicottero, ma un autogiro, conosciuto anche come giroplano. Si tratta di un piccolo aeromobile con pale nella parte superiore che, a differenza di quelle di un elicottero, non sono direttamente azionate dal motore.
3: In Lombardia c'è stato il primo caso di suicidio assistito interamente gestito dal servizio sanitario regionale. È un 59enne affetto da sclerosi multipla progressiva che è deceduto ieri dopo aver ottenuto l'assistenza dell'azienda sanitaria lombarda. L'associazione Luca Coscioni spiega che la terza persona in Lombardia ad accedere alla morte volontaria ed è il primo caso nel quale il servizio sanitario regionale ha organizzato l'intero iter.
2: Cambiamo argomento. Dopo l'eclissi totale di sole, il cielo di agosto ci regalerà anche la luna rossa, con un'eclissi parziale visibile dall'Italia all'alba di venerdì 28. L'inizio dell'eclissi è previsto intorno alle 4:40 e il massimo sarà raggiunto intorno alle 6:10, quando fino a oltre il 90% del disco lunare sarà immerso nell'ombra della Terra, che conferirà alla Luna un caratteristico colore rosso mattone.
3: È tutto, a più tardi.
1: GR Anmic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Anmic 24. Anmic 24.

0: Lo sport di Radio Annich 24.
1: Buongiorno, bentrovati dalla redazione sportiva.
0: Tutti i giorni, ogni ora, dalle 9.55 alle 20.55. Le grandi emozioni sportive sono su Radio Annich 24.
2: Annich 24.

Match24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it.

0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
1: Bentrovati e bentrovate da Nadia Sessa. Sole, sabbia e salsedine sono magnifici quando si è in spiaggia, ma lo sono molto meno sulla pelle di corpo e viso e sui capelli una volta tornati a casa. Godiamoci al massimo ogni istante di vacanza al mare, ma cerchiamo sempre di esporci al sole nelle ore meno forti, con la protezione solare e soprattutto sfruttiamo tutto il potere dei prodotti beauty per proteggere il viso, il corpo e i capelli che in estate hanno davvero bisogno di maggiore cura e idratazione. Dopo una giornata al mare bisogna lavare bene il viso ed eliminare i residui delle creme solari che potrebbero occludere i pori. Ci vuole una detersione accurata, meglio ancora una doppia detersione per rendere la pelle pulita e pronta per essere idratata. Se la pelle non è scottata o arrossata si può effettuare un'esfoliazione, al massimo una o due volte a settimana, e poi applicare una bella maschera idratante, un olio nutriente o una crema lenitiva dopo sole. Insomma, una skincare completa e accurata è di certo l'idea migliore per il post spiaggia. Per il corpo, una bella doccia fresca è la prima fase della beauty routine post spiaggia. Anche in questo caso è consigliabile fare uno scrub 2-3 volte a settimana, in modo da mantenere la pelle uniforme, eliminare le cellule morte e far durare di più anche la bronzatura. La vera differenza la fa la crema dopo sole. Scegliamo un prodotto molto idratante e lenitivo che restituisca nutrimento al corpo, donando morbidezza, elasticità e luminosità alla pelle. Infine, per proteggere i capelli, usiamo sempre un cappello ed uno spray specifico per la chioma. Se li laviamo spesso, allora ci vuole un prodotto delicato e specifico. E poi, oltre al balsamo, se notate che le punte sono sempre più sottili e indebolite, ci vuole un impacco, una maschera nutriente, un prodotto che possa donare la giusta idratazione. Anche un po' di olio sulle punte può essere una buona idea. Mentre per lo styling meglio utilizzare sempre un prodotto termoprotettivo per non stressare ulteriormente il capello. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Charles Bukowski. L'estate è quel momento in cui le cose accadono con lentezza o non accadono affatto e a nessuno importa.
0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Ascoltando Anmich 24, con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Anmich 24, ascoltala, guardala, leggila. www.anmich24.it

0: ogni settimana su Radio Anmic 24. Trailers, i film più visti e le novità cinematografiche. In onda ogni giovedì alle ore 11:15 e ogni domenica alle ore 18:15. Ti aspettiamo su Radio Anmic 24.
1: Anmic 24. Ascoltala dal tuo cellulare. Scarica l'applicazione per Android o iPhone. Anmic 24.

0: di Radio Anmic 24.
1: Anmic 24.
0: Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.

0: with you.
1: Si consolida la presenza di Annich nel mondo digitale. Un traguardo importante, frutto di un lavoro costante e appassionato. Grazie soprattutto alla trasmissione Annich Informa, condotta dal presidente nazionale della rete associativa Annich, Nazzaro Pagani. Vediamo la classifica dei principali canali YouTube nazionali di enti pubblici e privati sul tema della disabilità. Posizione numero 11, Alessandra Locatelli, con 4 iscritti. Posizione numero 10, Anglat Romeo, con 8 iscritti. Posizione numero 9, Ministro per le Disabilità, con 12 iscritti. Posizione numero 8, Anfas Nazionale, con 516 iscritti. Posizione numero 7, Fish, con 728 iscritti. Posizione numero 6, Diversamente Disabili, con 816 iscritti. Posizione numero 5, Comitato Italiano Paralimpico, con 2840 iscritti. Posizione numero 4, Annil Nazionale, con 3220 iscritti. Posizione numero 3, Associazione Nazionale Comuni Italiani, con 3620 iscritti. Posizione numero 2, Ente Nazionale Sordi, con 4920 iscritti. Posizione numero 1, Annich 24, con 10.000 iscritti. Essere nelle prime posizioni su YouTube migliora la visibilità anche su Google, che spesso mostra i video tra i primi risultati. Aumenta il traffico organico e rafforza la presenza online. È essenziale per farsi trovare da un pubblico più ampio e mirato. Questo successo è attribuibile alla qualità e alla rilevanza dei contenuti proposti, che rispondono alle esigenze informative di molte persone con disabilità e delle loro famiglie. Rispetto ad altri canali italiani, gestiti da associazioni o enti pubblici nel settore della disabilità, Annich 24 si distingue per la sua capacità di combinare informazione istituzionale e comunicazione accessibile, contribuendo così a una maggiore consapevolezza e inclusione sociale. Un successo che conferma l'interesse crescente verso i contenuti informativi e di approfondimento sui diritti delle persone con disabilità. Un grazie speciale a chi ci segue, sostiene e condivide il nostro impegno.

0: Djokovic continua a crescere, anche online.
1: Sono le 16:46.
2: GR Almic 24. L'informazione allo stato puro.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Apriamo con gli esteri. Una violenta alluvione ha travolto alcuni villaggi nel nord del Nepal al confine con il Tibet, danneggiando strade, ponti e impianti idroelettrici. La stessa ondata di maltempo ha provocato una frana sul versante tibetano, dove le autorità cinesi parlano di gravi perdite di persone disperse. Sul versante nepalese le vittime accertate sono finora almeno 31, mentre proseguono le ricerche dei dispersi. Il Kathmandu Post conferma che 348 persone risultano disperse, al lavoro anche la Farnesina, che stima in circa 90 connazionali presenti tra Nepal e Tibet e sta verificandone le condizioni.
3: Economia. Il Consiglio dei Ministri è convocato alle 18 a Palazzo Chigi per varare la proroga del taglio delle accise. Il provvedimento all'ordine del giorno della riunione, a quanto si apprende, è un decreto con disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali. Sul tavolo anche un altro decreto legge con misure urgenti per assicurare la continuità operativa di impianti di interesse strategico nazionale, che riguarda l'ex Ilva.
4: La cronaca: due persone sono morte in un incidente aereo avvenuto questa mattina in Piemonte. Le vittime sono un uomo di 60 anni e una donna di 63. Sul luogo dello schianto è intervenuto l'elisoccorso del 118, ma per le due persone presenti nell'abitacolo non c'è stato nulla da fare. Secondo le prime informazioni, il velivolo coinvolto non sarebbe un elicottero, ma un autogiro, conosciuto anche come giroplano. Si tratta di un piccolo aeromobile con pale nella parte superiore, che a differenza di quelle di un elicottero non sono direttamente azionate dal motore.
3: In Lombardia c'è stato il primo caso di suicidio assistito e interamente gestito dal servizio sanitario regionale. È un 59enne affetto da sclerosi multipla progressiva, che è deceduto ieri dopo aver ottenuto l'assistenza dell'azienda sanitaria lombarda. L'associazione Luca Coscioni spiega che è la terza persona in Lombardia ad accedere alla morte volontaria ed è il primo caso nel quale il servizio sanitario regionale ha organizzato l'intero iter.
4: Le condizioni climatiche estreme stanno mettendo a dura prova l'Italia. La penisola è spaccata tra momenti di grande caldo anomalo e violenti temporali in grado di provocare danni ingenti al territorio. Solo nell'ultima settimana, come emerge dal monitoraggio di Coldiretti, in tutta Italia si sono registrati 189 eventi meteo estremi che colpiscono in gran parte il settore dell'agricoltura. Si parla di oltre 3 miliardi di euro di danni, ai quali si sommano perdite di produzione tra il 30 e il 50%.
3: Volley. L'Italia di Julio Velasco cerca la quinta vittoria consecutiva agli europei femminili di pallavolo. Dalle 16 le azzurre, già qualificate per gli ottavi di finale, affrontano la Francia con l'obiettivo di un successo che consoliderebbe definitivamente il primo posto nella pool D. Egonu e compagne sono reduci dalle convincenti prestazioni contro Croazia, Montenegro, Svezia e Slovacchia, battute con dei perentori 3-0. Dall'altra parte della rete oggi ci sarà una Francia che ha seguito fin qui un percorso altrettanto netto. 3 vittorie, 9 punti conquistati e nessun set perso.
4: Ed era l'ultima notizia, più tardi.
2: GR Almic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Almic 24. Almic 24.

0: giorno su Radio Anmic 24, l'oroscopo di Maya. Ti aspettiamo tutte le mattine alle ore 5:15, 7:15 e 9:15.
1: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. L'Italia non sosterrà la candidatura di Gianni Infantino per le elezioni alla presidenza della FIFA in programma a marzo 2027. Dopo le sei nazionali nordiche, anche la FIGC ha deciso di sfiduciare il numero uno del calcio mondiale, finito sotto pressione in seguito al progetto di vendere a investitori privati i futuri profitti dei mondiali. Continueremo a lavorare al fianco dell'UEFA e delle altre federazioni europee per promuovere un'idea di calcio fondata su merito, solidarietà, sostenibilità e centralità. La qualità dei tifosi, spiega il presidente della FIGC, Giovanni Malagò. Il calciomercato, si alza la tensione tra Moise Kean e la Fiorentina. L'attaccante ha saltato l'allenamento mattutino presentandosi in ritardo al Viola Park senza il consenso della società. Una decisione unilaterale con cui intende forzare la mano alla dirigenza e accelerare il suo passaggio al Como di Fabregas. Il club Viola ha deciso di multarlo, riconvocandolo nel pomeriggio per allenarsi individualmente. Ufficiale intanto Willy Cambuala al Como. Il difensore centrale francese classe 2004 arriva in prestito con diritto di riscatto dal Villarreal. Dopo 12 giorni di assenza per infortunio, Rafa Leao è tornato ad allenarsi in gruppo con il Milan. Il rientro sul campo tuttavia non cambia la sua posizione. La società rossonera continua a considerarlo sul mercato, con il futuro dell'attaccante portoghese che si preannuncia come un duello a due tra Aston Villa e Galatasaray. Siamo al volley. L'Italia di Julio Velasco cerca la quinta vittoria consecutiva agli europei femminili di pallavolo. Dalle 16 le azzurre, già qualificate per gli ottavi di finale, affrontano la Francia con l'obiettivo di un successo che consoliderebbe definitivamente il primo posto nella pool D. Egonu e compagne sono reduci dalle convincenti prestazioni contro Croazia, Montenegro, Svezia e Slovacchia, battute con dei perentori 3-0. Dall'altra parte della rete oggi ci sarà una Francia che ha segnato fin qui un percorso altrettanto netto. 3 vittorie, 9 punti conquistati e nessun set perso. La MotoGP è arrivata all'ufficialità. Fermín Aldeguer lascia Gresini e passa in WR46. E il pilota spagnolo ha firmato con il Team Factory Support Ducati fino al 2028. Nuova squadra per Luca Marini, che lascia Honda e approda in KTM Tech 3 della prossima stagione, sostituendo Enea Bastianini, che ha firmato con Aprilia Track House fino al 2028. Enea condividerà il box con Raul Fernandez, che è rinnovato fino al 2028. Tennis mercoledì a tinte azzurre, oltre a Flavio Cobolli impegnato nel doppio misto degli US Open. All'ATP 250 di Winston-Salem scende in campo Luciano Darderi. L'azzurro testa di serie numero 2 è reduce della vittoria nel derby contro Mattia Bellucci in 3-7 e affronterà non prima delle 20 l'olandese Van de Zandschulp per un posto nei quarti di finale. Sarà la prima sfida tra i due che non si sono mai incontrati a livello ATP. Lorenzo Sonego, dopo aver superato il francese Mannarino 6-1-7-6, agli ottavi sfiderà invece l'australiano Duckworth, non prima delle 23:30. E per ora è tutto, a più tardi.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord nel complesso soleggiato, salvo innocui.

I disturbi nuvolosi su Alpi e Prealpi centro-occidentali, localmente anche in Liguria. Temperature stabili massime tra 27 e 31 gradi. Al centro stabile in prevalenza soleggiato con modesta attività cumuliforme pomeridiana in Appennino, senza pioggia. Temperature in aumento massime tra 31 e 36 gradi. Al sud tempo stabile e soleggiato su tutti i settori, poche innocue nubi pomeridiane in formazione lungo la dorsale appenninica. Temperature pressoché stabili con massime tra 35 e 40 gradi.

0: meteo di radio Anmic 24. La mattina alle ore 5, 7 e alle 9. Al pomeriggio, con gli aggiornamenti, alle ore 17 e alle 18. Di sera, con le previsioni del giorno dopo, alle ore 20 e alle ore 22.
1: Anmic, dal 1956, a tutela delle persone con disabilità.

0: trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
1: Ben trovate e ben trovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Arriva nelle sale italiane il 26 agosto The Dog Stars, Le stelle dopo la fine, il nuovo film post-apocalittico firmato da Ridley Scott, con protagonista Jacob Elordi. A causa di un virus, l'umanità è stata quasi interamente spazzata via. Tra i pochi sopravvissuti c'è Hig, pilota che dopo essere scampato al pericolo, ha ucciso tutti coloro che attorno a lui rischiavano di perire a causa del virus. Hig cerca di mantenere una qualche parvenza di normalità. L'unico essere umano con cui ha contatti è il suo vicino di

0: casa un ex marine, almeno fino a che la sua radio intercetta una trasmissione e la speranza torna a splendere. Angelina Jolie torna al cinema il 26 agosto nel nuovo film diretto dalla pluripremiata Alice Winocur, Couture, ambientato durante la frenetica Paris Fashion Week. Il film intreccia le storie di tre donne molto diverse tra loro. La regista americana Maxine, interpretata dalla diva di Hollywood, la giovane modella sudanese Ada e la truccatrice francese Angèle. Tre percorsi differenti che finiscono per incrociarsi attraverso le ferite del passato, i compromessi accettati nel corso della vita e desideri rimasti a lungo inespressi. Russell Crowe è invece il protagonista dell'action thriller teso e adrenalinico diretto da Derek Bort, La vendetta perfetta, al cinema dal 26 agosto. Qui Crowe veste i panni del proprietario di un nightclub che, stanco della vita on the edge, al limite tra legalità ed illegalità, ha deciso di andare in pensione per vivere in tranquillità con la sua compagna. Ma la sua nuova e quieta routine è presto disturbata dall'arrivo di due figure mascherate che annunciano l'arrivo di un uomo misterioso interessato ad acquistare il suo club, e il pericolo torna a dargli la caccia. Passiamo ora alle serie TV. Seconda stagione per il mystery drama che gioca con gli universi paralleli. Il 28 agosto arriva su Apple TV Plus la seconda stagione di Dark Matter, con 10 puntate rilasciate settimanalmente fino al 30 ottobre. Al centro della storia resta Jason Dassen, un fisico la cui vita viene sconvolta quando viene trascinato in una versione alternativa della propria esistenza. Accanto a lui torna Jennifer Connelly nei panni di Daniela, cuore emotivo della serie e punto di equilibrio in un mondo dove ogni scelta apre a realtà divergenti. E debutta il 31 agosto su Sky Atlantic Twisted Metal, serie TV live action basata sull'omonima saga di videogiochi per PlayStation. È una commedia d'azione ad alto tasso di adrenalina che racconta la storia di un reiettolo logorroico a cui viene offerta la possibilità di una vita migliore, ma solo se riuscirà a consegnare con successo un misterioso pacco attraverso una landa post-apocalittica. Con l'aiuto di una ladra d'auto dalla pistola facile, dovrà affrontare feroci predoni al volante di veicoli distruttivi e altri pericoli della strada aperta, incluso un clown squilibrato che guida un camion dei gelati fin troppo familiare. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Platform number 19.

Anmic, siamo presenti in tutta Italia. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede Anmic più vicina a te.

0: GR Anmich 24. Le notizie e gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo in tempo reale. In onda ogni ora dalle 7.45 a mezzanotte e 45.
1: Anmich, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.

0: Sono le 17 e 46 minuti.
1: GR Anmic 24. L'informazione allo stato puro.
2: Un saluto dalla redazione.
3: È salito a 95 vittime e centinaia di dispersi, tra cui 291 turisti, il primissimo bilancio della devastante frana che ha colpito una contea in Tibet al confine tra Cina e Nepal. La catastrofe naturale sarebbe stata causata da una combinazione di un'alluvione lampo e una colata di fango e detriti che hanno raso al suolo qualunque edificio si sia trovato sul loro percorso. Inutile la fuga disperata delle persone che si trovavano nei pressi della frana. Stando a quanto si legge su BBC, 133 persone disperse sarebbero indiane, almeno 47 americane e 33 britanniche. Al lavoro anche la Farnesina, che stima in circa 90 connazionali presenti tra Nepal e Tibet e sta verificandone le condizioni. Due italiani sono stati evacuati incolumi dall'area colpita.
2: 15 neonati sono morti in seguito a un incendio scoppiato al terzo piano del reparto di maternità e pediatria dell'ospedale pubblico Pakistan Institute of Medical Science di Islamabad. L'incendio sarebbe divampato a causa del l'esplosione di un compressore di un condizionatore d'aria all'interno del reparto. Le autorità pakistane hanno istituito una commissione d'inchiesta.
3: Meta ha accettato di pagare 16,7 miliardi di dollari nell'ambito del patteggiamento con gli stati americani che l'hanno accusata di aver creato dipendenza dai social media nei ragazzi. Lo riportano vari media statunitensi. L'intesa arriva mentre è in corso il processo contro Meta in California.
2: La cronaca ha arrestato l'uomo ritenuto responsabile di aver aggredito lo scorso giugno con l'acido una donna scorse nel veneziano. A finire in manette dopo mesi di indagini un 22enne originario della Macedonia del Nord. Adesso dovrà rispondere di lesioni gravi aggravate dalla premeditazione e dalla deformazione permanente del viso. Secondo quanto trapelato, il giovane avrebbe agito su commissione dietro compenso di almeno 3.500 euro.
3: Denunciato un 22enne bolognese per danneggiamento aggravato e resistenza a pubblico ufficiale dopo aver aggredito alcuni volontari della pubblica assistenza Croce Italia. L'ambulanza era intervenuta su richiesta del ragazzo che, in stato di agitazione, si è mostrato prima collaborativo, poi avrebbe aggredito i volontari. Per calmarlo, i carabinieri sul posto hanno usato spray al peperoncino.
2: Il calcio: l'Italia non sosterrà la candidatura di Gianni Infantino per le elezioni alla presidenza della FIFA in programma a marzo 2027. Dopo le sei nazionali nordiche, anche la FIGC ha deciso di sfiduciare il numero uno del calcio mondiale, finito sotto pressione in seguito al progetto di vendere a investitori privati i futuri profitti dei mondiali. Continueremo a lavorare al fianco dell'UEFA e delle altre federazioni europee per promuovere un'idea di calcio fondata su merito, solidarietà, sostenibilità e centralità dei tifosi, spiega il presidente della FIGC, Giovanni Malagò.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: GR Anmic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Anmic 24.

0: Anni ci informa, notizie, iniziative e interventi sul mondo della disabilità. Anni ci informa, conduce il professor Nazzaro Pagano, presidente nazionale della Federazione Rete Associativa ANMIC. Anni ci informa, ogni lunedì, mercoledì e venerdì, alle 12 e alle 19, solo su Radio ANMIC 24. ANMIC informa, la voce della disabilità in Italia.
1: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. L'Italia non sosterrà la candidatura di Gianni Infantino per le elezioni alla presidenza della FIFA in programma a marzo 2027. Dopo le sei nazionali nordiche, anche la FIGC ha deciso di sfiduciare il numero uno del calcio mondiale, finito sotto pressione in seguito al progetto di vendere a investitori privati i futuri profitti dei mondiali. Continueremo a lavorare al fianco dell'UEFA e delle altre federazioni europee per promuovere un'idea di calcio fondata su merito, solidarietà, sostenibilità e centralità. La qualità dei tifosi, spiega il presidente della FIGC, Giovanni Malagò. Il calciomercato, si alza la tensione tra Moise Kean e la Fiorentina. L'attaccante ha saltato l'allenamento mattutino presentandosi in ritardo al Viola Park senza il consenso della società. Una decisione unilaterale con cui intende forzare la mano alla dirigenza e accelerare il suo passaggio al Como di Fabregas. Il club Viola ha deciso di multarlo, riconvocandolo nel pomeriggio per allenarsi individualmente. Ufficiale intanto Willy Cambuala al Como. Il difensore centrale francese classe 2004 arriva in prestito con diritto di riscatto dal Villarreal. Dopo 12 giorni di assenza per infortunio, Rafa Leao è tornato ad allenarsi in gruppo con il Milan. Il rientro sul campo tuttavia non cambia la sua posizione. La società rossonera continua a considerarlo sul mercato, con il futuro dell'attaccante portoghese che si preannuncia come un duello a due tra Aston Villa e Galatasaray. Siamo al volley. L'Italia di Julio Velasco cerca la quinta vittoria consecutiva agli europei femminili di pallavolo. Dalle 16 le azzurre, già qualificate per gli ottavi di finale, affrontano la Francia con l'obiettivo di un successo che consoliderebbe definitivamente il primo posto nella pool D. Egonu e compagne sono reduci dalle convincenti prestazioni contro Croazia, Montenegro, Svezia e Slovacchia, battute con dei perentori 3-0. Dall'altra parte della rete oggi ci sarà una Francia che ha segnato fin qui un percorso altrettanto netto. 3 vittorie, 9 punti conquistati e nessun set perso. La MotoGP è arrivata all'ufficialità. Fermín Aldeguer lascia Gresini e passa in VR46 e il pilota spagnolo ha firmato con il Team Factory Support Ducati fino al 2028. Nuova squadra per Luca Marini, che lascia Honda e approda in KTM Tech 3 dalla prossima stagione, sostituendo Enea Bastianini, che ha firmato con Aprilia Trackhouse fino al 2028. Enea condividerà il

0: Box con Raul Fernandez, che ha rinnovato fino al 2028. Tennis mercoledì a tinte azzurre, oltre a Flavio Cobolli impegnato nel doppio misto degli US Open, all'ATP 250 di Winston-Salem scende in campo Luciano Darderi. L'azzurro, testa di serie numero 2, è reduce della vittoria nel derby contro Mattia Bellucci in 3-7 e affronterà non prima delle 20 l'olandese Van de Zandschulp per un posto nei quarti di finale. Sarà la prima sfida tra i due che non si sono mai incontrati a livello ATP. Lorenzo Sonego, dopo aver superato il francese Mannarino 6-1-7-6 agli ottavi, sfiderà invece l'australiano Duckworth, non prima delle 23:30. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord addensamenti sulle Alpi occidentali con qualche debole piovasco intermittente, poco o parzialmente nuvoloso altrove. Temperature in lieve rialzo, massime tra 28 e 33 gradi. Al centro stabile in prevalenza soleggiato, pur con passaggio di stratificazioni alte che offuscheranno il cielo. Temperature in aumento, massime tra 32 e 37 gradi. Al sud è tempo stabile e soleggiato su tutti i settori, pur con cielo offuscato dal passaggio di velature e stratificazioni alte. Temperature in ulteriore aumento con massime tra 36 e 41 gradi.
2: ANMIC 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it. ANMIC, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.

0: Radio Annice 24 vi invita a cucinare con noi. Cucina con noi, cibi, alimenti, ricette. Cucina con noi, gustosi quanto basta. Su Radio Annice 24, ogni mercoledì alle ore 12:15 e venerdì alle ore 19:15.
1: Ascoltando Annemich 24, con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Bentrovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Altro che crisi, altro che estate piatta. Sara Felberbaum e Daniele De Rossi continuano a dimostrare che il loro è un amore da fuori classe. Tra un viaggio e l'altro, l'attrice sui social dedica al marito dolci messaggi insieme a foto e post che testimoniano quanto anche in questi mesi estivi sia saldo il loro cammino insieme, fatto di complicità, famiglia e tanti momenti divertenti condivisi con i fan. Contenuti che come sempre fanno il pieno di like e commenti, conquistando i follower dell'artista e dello sportivo. Del resto, a dispetto della più classica delle accoppiate, calciatore e soubrette, loro due continuano a giocare decisamente ai tempi supplementari, segnando un gol dopo l'altro. Una fuga romantica sul lago di Como sul finire di luglio e poi un agosto pieno di location e yacht da sogno. Chiara Ferragni, più innamorata che mai, si gode l'estate insieme al suo José Hernández, tra panorami mozzafiato, cenette romantiche e scatti che raccontano una ritrovata serenità. L'influencer si lascia finalmente alle spalle i momenti più complicati e si concentra unicamente sul presente. I follower non si sono fatti sfuggire nemmeno un dettaglio e ogni foto è diventata un piccolo o grande indizio sulla sua nuova storia d'amore. D'altronde, proprio la nostra penisola è da sempre la cornice perfetta delle vacanze dei VIP e degli amori da cartolina e da social. Per Diana del Bufalo, infine, l'estate profuma di fiori d'arancio e il matrimonio sembra essere sempre più vicino. L'attrice e cantante sarebbe pronta a pronunciare il fatidico sì al compagno Patrizio, con cui vive una relazione lontana dai riflettori ma ricca di complicità. L'indiscrezione ha subito acceso l'entusiasmo dei fan, già curiosi di immaginare l'abito, la location e gli invitati. Conoscendo il personaggio, c'è da aspettarsi una cerimonia piena di sorrisi, colpi di scena e soprattutto qualche battuta, perché le nozze saranno anche una cosa seria, ma senza un po' di ironia. Che festa sarebbe? Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Anmic 24, le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it.

0: tra 30 minuti ti aspettiamo su Anmic 24 con il programma
1: Anmic Informa. Interventi, proposte ed aggiornamenti sulla disabilità. Direttamente dalla direzione nazionale Anmic. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale Anmic. Anmic 24.

ascoltando Anmich 24. Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Anmich 24. Ascoltala, guardala, leggila. www.anmich24.it

0: La notte di Unmitch 24 diventa Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Unmitch 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.
1: Unmitch 24, la radio sulla disabilità. Ascoltala, guardala, leggila. www.unmitch24.it.

0: Tra qualche minuto, il GR di Radio Anmic 24.
1: Anmic 24. La radio vera per gente vera.

0: 18 e 44 minuti.
1: GR Anmic 24. L'informazione allo stato puro.
2: Buonasera dalla redazione.
3: C'è attesa per il Consiglio dei Ministri che si riunisce in questi minuti e dovrebbe prorogare per alcuni giorni le misure già in vigore contro il caro carburanti, ossia il taglio delle accise. Lo sconto in vigore attualmente è di 17 centesimi al litro solo sul gasolio. Per le settimane successive invece l'esecutivo studia delle misure più selettive in favore delle fasce di reddito e delle categorie professionali maggiormente gravate dall'impatto del rialzo dei beni energetici. Fra le indiscrezioni circolate un rimborso sulla social card per chi ha un ISEE molto basso.
2: È salito a 95 vittime e centinaia di dispersi, tra cui 291 turisti. Il primissimo bilancio della devastante frana che ha colpito una contea in Tibet al confine tra Cina e Nepal. La catastrofe naturale sarebbe stata causata da una combinazione di un'alluvione lampo e una colata di fango e detriti che hanno raso al suolo qualunque edificio si sia trovato sul loro percorso. Inutile la fuga disperata delle persone che si trovavano nei pressi della frana. Al lavoro anche la Farnesina, che stima in circa 90 i connazionali presenti tra Nepal e Tibet e sta verificando nelle condizioni. Due italiani sono stati evacuati incolumi dall'area colpita.
3: Secondo il Financial Times, l'amministrazione del presidente Trump ha sospeso a livello globale le richieste di visto per immigrati per consentire una formazione approfondita dei funzionari consolari nell'ottica di escludere i soggetti che potrebbero necessitare di assistenza negli Stati Uniti. I richiedenti del visto per immigrati, che avevano colloqui programmati presso ambasciate e consolati americani nel mondo, hanno ricevuto nei giorni scorsi un'email che comunicava loro il rinvio del loro appuntamento.
2: Si è spento all'età di 97 anni Vittorio Frescobaldi, il grande patriarca della famiglia produttrice di vino, per anni alla guida, insieme ai fratelli Ferdinando e Leonardo, della storica azienda vinicola della provincia di Firenze. Il marchese, nato a Firenze nel 1928, ha contribuito a esportare il vino toscano a livello internazionale e per il suo operato fu insignito nel 1977 del titolo di Cavaliere del Lavoro in quanto agricoltore appassionato. L'onorificenza conferita gli fu motivata anche dalla produzione da parte della sua azienda di vini tra i più pregiati e diffusi in Italia e nel mondo. Oggi al timone dell'azienda c'è suo figlio Lamberto.
3: L'Italia non sosterrà la candidatura di Gianni Infantino per le elezioni alla presidenza della FIFA in programma a marzo 2027. Dopo le sei nazionali nordiche, pure la FIGC ha deciso di sfiduciare il numero uno del calcio mondiale, finito sotto pressione in seguito al progetto di vendere a investitori privati i futuri profitti dei mondiali. Continueremo a lavorare al fianco dell'UEFA e delle altre federazioni europee per

0: promuovere un'idea di calcio fondata su merito, solidarietà, sostenibilità e centralità dei tifosi, spiega il presidente della FIGC Giovanni Malagò.
1: Ciclismo: l'Italia torna sul gradino più alto del podio al Tour dell'Avenir, il Tour de France dei giovani. Uno straordinario Lorenzo Finn chiude in maglia gialla dopo la vittoria in solitaria nella settima tappa, con arrivo in Italia a Ceresole Reale Lago Sirru. L'ultimo azzurro a trionfare fu Giambattista Baronchelli nel 1973.
0: E con questo è tutto, a più tardi.
2: GR Almic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Almic 24. Almic 24.

0: Tra 5 minuti ti aspettiamo su Anmic 24 con il programma
1: Anmic Informa. Interventi, proposte ed aggiornamenti sulla disabilità. Direttamente dalla direzione nazionale Anmic. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale Anmic.
2: Buonasera dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il volley 5 su 5, un solo set perso. L'Italia della pallavolo femminile prosegue il suo percorso netto agli europei. Battuta anche la Francia per 3-1 nella sfida decisiva per il primo posto nel girone. Le azzurre di Velasco si qualificano così da prime classificate al termine di un percorso netto nel gruppo D, dove hanno affrontato e battuto Svezia, Croazia, Slovacchia, Montenegro e oggi proprio la Francia. Il cammino della nazionale proseguirà a Brno in Repubblica Ceca, dove l'Italia disputa tra gli ottavi di finale contro la quarta classificata della Pool B. Calcio, la FIGC prende posizione e ritira ufficialmente il proprio sostegno a Gianni Infantino, presidente della FIFA, in vista delle elezioni presidenziali di marzo 2027, dopo il caso del progetto, poi ritirato, di voler vendere una parte dei mondiali a investitori privati. A renderlo noto è stato proprio il massimo organo calcistico nazionale sul proprio sito ufficiale. Continueremo a lavorare al fianco dell'UEFA e delle altre federazioni europee per promuovere un'idea di calcio fondata su merito, solidarietà, sostenibilità e centralità dei tifosi, dichiara il presidente della FIGC, Malago. Calciomercato, Andrea Pinamonti è pronto a cominciare la sua nuova avventura con la Lazio. L'attaccante è arrivato al centro sportivo di Formello, dove sosterrà le visite mediche. L'Al Jazeera, club di prima divisione degli Emirati Arabi Uniti, ha trovato l'intesa con l'Inter per il trasferimento di Aslani. Il club ha formalizzato anche la sua proposta di ingaggio al calciatore. La chiusura è attesa nelle prossime ore. L'accordo tra club prevede un prestito oneroso da 2 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 4,5 milioni al raggiungimento di un certo numero di presenze. Nonostante le voci dalla Premier League, il Galatasaray resta l'opzione più probabile per il futuro di Rafa Leao e il rilancio dei turchi atteso nelle prossime ore conferma la pista di mercato. Un'offerta migliorativa rispetto ai 40 milioni più bonus prospettati qualche giorno fa e che il Milan questa volta valuterà molto seriamente perché tocca i famosi 50 milioni di euro che vuole Jerry Cardinale. Intanto Leao ha svolto una buona parte dell'ultimo allenamento in gruppo ma resta in forse per una possibile convocazione con il Venezia per ragioni di mercato. Il ciclismo, Matthew Brennan cala il bis e conquista allo sprint la quinta tappa della Vuelta da Falsetta a Roquetes di 173,3 km. Il britannico ha preceduto Meius e l'italiano Vincenzo Albanese, quarto l'altro azzurro Romele. Tadej Pogacar resta saldamente in maglia rossa. E l'Italia del ciclismo può sognare con Lorenzo Marc Fin, il campione del mondo Under 23, conquista la 62esima edizione del Tour dell'Avenir, la corsa a tappe più importante del calendario giovanile. L'azzurro si è imposto per distacco nel finale in salita, vincendo anche l'ultima tappa, che si è conclusa oggi in Italia a Lago Serrò. Fin riporta l'Italia sul gradino più alto del podio del Tour dei Giovani, 53 anni dopo Giambattista Baronchelli, e proprio come il mantovano riesce nella storica doppietta Giro e Tour. MotoGP, Ayogura salterà il prossimo weekend ad Aragon. Il pilota giapponese, come comunicato da Aprilia Track House, ha riportato un infortunio alla mano sinistra durante un allenamento in Giappone. La frattura vicina al pollice necessita di un intervento chirurgico che verrà effettuato domani. Sarà sostituito da Lorenzo Savadori. Ed è tutto, buon proseguimento di serata.
0: Anmic 24. Ascoltala dal tuo cellulare. Scarica l'applicazione per Android o iPhone. Anmic 24.

0: ascoltando Anmich 24.
1: Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di Anmich in forma. Oggi 26 agosto, mercoledì, parliamo, naturalmente il tema è attualissimo e caldissimo, parliamo del nuovo anno scolastico, anno 2026-2027. Siamo nell'immediata vigilia della riapertura delle nostre scuole, quindi del nostro sistema scolastico. Naturalmente non ha mai smesso di funzionare il nostro sistema scolastico, ma chiaramente tra qualche giorno, tra qualche settimana, i nostri alunne e alunni, le nostre ragazze e i nostri ragazzi varcheranno nuovamente i cancelli dell'istituzione principe principale che esiste nel nostro paese, che è la scuola, appunto, no? Tutto il sistema scolastico. E quindi naturalmente facciamo già da ora gli auguri a tutti gli operatori, a tutti, diciamo così, le realtà che partecipano alla realizzazione di questo complesso e importante sistema, che è il sistema, come dicevo, basilare, fondamentale, perché la cultura è fondamentale in ogni società, e affranca da ogni, diciamo così, forma di segregazione o di soggezione rispetto, diciamo, alla società stessa. E naturalmente la nostra attenzione, il nostro pensiero va alle ragazze e ai ragazzi con disabilità, che affronteranno per la prima volta la scuola dell'obbligo, naturalmente. Altri invece che avranno, diciamo sì, o andranno in una classe di superiore rispetto a quella dello scorso anno. Naturalmente subito dopo la sigla andiamo ad affrontare quelle che sono le criticità, perché non possiamo parlare che di criticità, partendo anche dal fatto che l'esperienza passata, purtroppo, ahimè, ci ha sempre rappresentato una situazione abbastanza critica, ma subito dopo la sigla.
2: Anmich informa. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale Anmich.
1: Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di Anmich informa. Come vi dicevo, fra qualche settimana ripartirà il nuovo anno scolastico, e naturalmente il nostro pensiero va a tutte le alunne e gli alunni con disabilità che per la prima volta varcheranno il cancello di un complesso, di una scuola, di un plesso scolastico, di una realtà scolastica, appunto. E naturalmente ci auguriamo quest'anno, ma ahimè anche quest'anno credo che ci saranno delle evidenti difficoltà, perché le notizie che ci giungono già evidenziano delle difficoltà, diciamo così, che sono un po' ataviche del nostro sistema: mancanze di strutture adeguate dal punto di vista di barriere architettoniche, ma soprattutto mancanza degli insegnanti di sostegno, in particolar modo di insegnanti di sostegno con adeguata specializzazione,

mancanza, diciamo così, dei cosiddetti assistenti materiali e assistenti alla comunicazione che devono essere presenti all'interno diciamo così, delle strutture scolastiche. Quindi una serie di carenze che purtroppo, ahimè, presentano, diciamo così, già si manifestano la loro criticità. Noi cercheremo quest'anno di monitorare perché abbiamo dato indicazioni ben precise a tutte le nostre sedi provinciali di monitorare attentamente l'anno scolastico, la partenza dell'anno scolastico e di segnalare eventualmente le criticità che in quel territorio si stanno manifestando. Innanzitutto per fare una mappatura delle criticità e capire e comprendere se effettivamente i dati in nostro possesso, i dati che ci vengono rappresentati dall'autorità preposta, dall'autorità delegata, quindi il ministro, il ministero, gli uffici regionali scolastici rispondono effettivamente alla realtà dei fatti, oppure sono, diciamo così, dati parziali o addirittura dati ben non ancora, diciamo così, definiti. Ecco perché, ripeto, abbiamo attribuito alle nostre sedi provinciali questo delicato compito di svolgere un attento monitoraggio, di intercettare quelle che possono essere le criticità, ma soprattutto intercettare quelle che sono le lamentele o le possibili, diciamo così, rimostranze da parte dei genitori. Noi, naturalmente, con la nostra struttura amministrativa, con le nostre strutture territoriali, attraverso anche un'azione sinergica con la Presidenza nazionale e con i vari uffici della Presidenza nazionale, monitoreremo e laddove si dovesse decidere di dover intervenire anche costituendoci in giudizio per andare a tutelare queste persone, lo faremo tranquillamente, lo faremo senza fare sconti a nessuno, nel modo più assoluto. Riteniamo che la cultura, l'inclusione scolastica è un diritto sacrosanto, sancito innanzitutto dalla nostra Costituzione e deve riguardare tutte le persone senza nessuna esclusione e senza nessuna emarginazione. Naturalmente non sto qui neanche a discutere e a ragionare sul fatto che qualcuno possa, diciamo così, proporre o possa pensare di voler reintrodurre le cosiddette classi differenziate. Assolutamente non sto neanche qui a rispondere perché sarebbe tempo perso e oltretutto daremmo risonanza a qualcosa o a qualcuno che onestamente parlando è fuori di testa o assolutamente non è in grado di concepire, di capire quale è la vera essenza della nostra società e della nostra cultura. Quindi da questo punto di vista siamo pronti ad intervenire per tutelare il diritto sacrosanto allo studio, all'inclusione scolastica. Perché è sancito, come dicevo, dalla Costituzione, è sancito naturalmente dal quadro normativo ed è ancora più sancito dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, che resta una pietra miliare nel panorama dell'autoregolamentazione che la società mondiale si è data. Quindi, da questo punto di vista, siamo perfettamente consapevoli che il nuovo anno ancora una volta si proporrà delle criticità. Dobbiamo essere pronti a raccogliere queste sfide, dobbiamo essere pronti ad intervenire perché queste criticità possono essere ricomposte e possono essere assolutamente eliminate dal sistema. Detto questo, è chiaro che però bisogna anche intervenire da un punto di vista molto più strutturale. Non possiamo aspettare sempre la fine del mese di agosto o gli inizi del mese di settembre per intervenire. Ecco perché bisognerebbe e necessariamente fare effettivamente, cosa che si sta facendo peraltro, l'Osservatorio Nazionale per l'Inclusione Scolastica sta operando, abbiamo avuto fine luglio diversi momenti di confronto, ci sono state diverse riunioni, continueranno anche nella prossima settimana e che naturalmente cercherà di individuare le giuste, diciamo così, le giuste soluzioni a quelle che si prospetteranno. Noi vorremmo però avere un anno scolastico quanto prima possibile, privo di criticità o quantomeno le criticità non mancano mai, in un sistema complesso lo dobbiamo dire, le criticità non mancano mai, ma in un sistema complesso dobbiamo anche cercare di ridurle al minimo e di intervenire su quelle che possono essere delle criticità fisiologiche, ma non delle criticità, diciamo sì, endemiche o patologiche che purtroppo ogni anno ci troviamo ad affrontare. Ecco, una volta tanto vorremmo arrivare a questo appuntamento.

0: con maggior serenità e dare soprattutto serenità ai tanti papà e alle tante mamme e ai tanti papà che quotidianamente devono confrontarsi con la dura realtà di avere nel proprio contesto familiare una persona con disabilità. Dobbiamo rendere, diciamo sì, la loro vita e la loro quotidianità quanto più serena possibile, nel senso che non dobbiamo frapporre altre problematiche, non dobbiamo frapporre altre criticità a quelle che già sono, ahimè, presenti nel contesto familiare, soprattutto in modo significativo nel contesto familiare dove vive una persona con disabilità. Quindi dobbiamo assolutamente affrontare questo tema con grande serenità, con grande, diciamo così, determinazione, ma soprattutto in modo definitivo, partendo dal presupposto che tutti hanno diritto a vivere la quotidianità dell'inclusione scolastica, a prescindere da ogni condizione. Quindi con questo vi auguro un buon prosieguo di trasmissione e ci risentiamo nella prossima puntata.
1: ANMIC informa. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale ANMIC. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 12 e alle 19 solo su ANMIC 24.
2: ANMIC 24.
3: Direttore editoriale Nazzaro Pagano. Direttore responsabile Michele Caradonna.
4: Radio ANMIC 24 vi propone Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport. Ogni venerdì alle ore 18:15 e il sabato alle 15:15, naturalmente su Radio ANMIC 24.
5: ANMIC dal 1956 a tutela delle persone con disabilità.

0: trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
1: Ben trovate e ben trovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Arriva nelle sale italiane il 26 agosto The Dog Stars, Le stelle dopo la fine, il nuovo film post-apocalittico firmato da Ridley Scott, con protagonista Jacob Elordi. A causa di un virus, l'umanità è stata quasi interamente spazzata via. Tra i pochi sopravvissuti c'è Hig, pilota che dopo essere scampato al pericolo ha ucciso tutti coloro che attorno a lui rischiavano di perire a causa del virus. Hig cerca di mantenere una qualche parvenza di normalità. L'unico essere umano con cui ha contatti è il suo vicino di casa, un ex marine. Almeno fino a che la sua radio intercetta una trasmissione e la speranza torna a splendere. Angelina Jolie torna al cinema il 26 agosto nel nuovo film diretto dalla pluripremiata Alice Winocur, Couture. Ambientato durante la frenetica Paris Fashion Week, il film intreccia le storie di tre donne molto diverse tra loro. La regista americana Maxine, interpretata dalla diva di Hollywood, la giovane modella sudanese Ada e la truccatrice francese Angèle. Tre percorsi differenti che finiscono per incrociarsi attraverso le ferite del passato, i compromessi accettati nel corso della vita e desideri rimasti a lungo inespressi. Russell Crowe è invece il protagonista dell'action thriller teso e adrenalinico diretto da Derek Borte, La vendetta perfetta, al cinema dal 26 agosto. Qui Crowe veste i panni del proprietario di un nightclub che, stanco della vita on the edge, al limite tra legalità ed illegalità, ha deciso di andare in pensione per vivere in tranquillità con la sua compagna. Ma la sua nuova e quieta routine è presto disturbata dall'arrivo di due figure mascherate che annunciano l'arrivo di un uomo misterioso interessato ad acquistare il suo club, e il pericolo torna a dargli la caccia. Passiamo ora alle serie TV. Seconda stagione per il mystery drama che gioca con gli universi paralleli.

0: Eli. Il 28 agosto arriva su Apple TV Plus la seconda stagione di Dark Matter, con 10 puntate rilasciate settimanalmente fino al 30 ottobre. Al centro della storia resta Jason Dassen, un fisico la cui vita viene sconvolta quando viene trascinato in una versione alternativa della propria esistenza. Accanto a lui torna Jennifer Connelly, nei panni di Daniela, cuore emotivo della serie e punto di equilibrio in un mondo dove ogni scelta apre a realtà divergenti. E debutta il 31 agosto su Sky Atlantic Twisted Metal, serie TV live action basata sull'omonima saga di videogiochi per PlayStation. È una commedia d'azione ad alto tasso di adrenalina che racconta la storia di un reiettolo logorroico a cui viene offerta la possibilità di una vita migliore, ma solo se riuscirà a consegnare con successo un misterioso pacco attraverso una landa post-apocalittica. Con l'aiuto di una ladra d'auto dalla pistola facile, dovrà affrontare feroci predoni al volante di veicoli distruttivi e altri pericoli della strada aperta, incluso un clown squilibrato che guida un camion dei gelati fin troppo familiare. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Stai ascoltando Anmich 24.

0: qualche minuto il GR di Radio Anmic 24.
1: Anmic 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it. Anmic, dal 1956. Difendiamo i tuoi diritti.

0: Sono le 19 e 47 minuti.
1: GR Anmic 24. L'informazione allo stato puro.
2: Ben ritrovati dalla redazione. In apertura il punto sulla guerra in Medio Oriente. Dopo quasi tre settimane dall'ultimo contatto, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha sentito il premier israeliano Netanyahu. Intanto l'Agenzia delle Nazioni Unite lancia l'allarme. A Gaza corriamo il rischio di perdere una generazione. Secondo gli ultimi dati, infatti, almeno il 60% delle case di Gaza sono state distrutte o danneggiate. 9 scuole su 10 hanno subito danni significativi. In tutto questo, il capo di Stato Maggiore israeliano ha assicurato che i vertici dell'esercito si rendono conto del fardello ricaduto sui riservisti, aggiungendo: stiamo attuando un piano in base al quale una parte delle forze di riserva vengono ora congedate, ben sapendo al tempo stesso che dovremo richiamarle di nuovo. Il ministro degli esteri Antonio Tajani invece annuncia pronti a inviare italiani in missione ONU nella striscia. Veniamo in Italia con un'ultima ora di politica. Cristian

0: Consolina ha ritirato la sua ricandidatura alla guida della regione Sardegna e il partito Sardo d'Azione è rientrato nella coalizione di centrodestra. Dopo oltre 3 ore di riunione, il Consiglio nazionale del partito dei Quattro Mori ha sciolto dunque la riserva. Ad annunciare le decisioni è stato il presidente Antonio Moro, che ha letto il documento votato all'unanimità dagli 80 componenti del parlamentino sardo. Voltiamo pagina. La Corte d'Assise di Roma ha condannato a 20 anni Walter Biot, l'ex ufficiale di Marina. Venne arrestato nel marzo del 2021 in un parcheggio di un centro commerciale della capitale mentre era intento a cedere notizie coperte da segreto in cambio di 5.000 euro a funzionari dell'ambasciata russa. Le accuse contestate dai PM di Roma, che avevano chiesto 18 anni, sono anche spionaggio e corruzione. Biot è detenuto nel carcere militare di Santa Maria Capua Vetere in provincia di Caserta. Spaventoso incidente a Verona durante un evento motoristico. 9 persone sono rimaste ferite nel corso dell'esibizione di uno stuntman a Verona Fiere. L'auto è finita a ridosso delle transenne, dove era assiepata una decina di spettatori che stava assistendo allo show. Nell'urto 14 persone hanno subito conseguenze serie tra contusioni e altro. Lo sport, calcio e Napoli-Inter, la finale della Supercoppa italiana. A Riyad in Arabia la squadra di Inzaghi batte 3-0 la Lazio e conquista il pass per l'ultimo atto della Final Four in programma lunedì 22 gennaio. Monologo nerazzurro. Nel primo tempo Thuram sblocca la gara su assist di tacco di Di Marco. Barella centra una traversa di destro e l'Inter spreca tante altre occasioni. Nella ripresa poi ci pensa Çalhanoğlu a raddoppiare dal dischetto. Lautaro colpisce un'altra traversa e Frattesi chiude i conti in contropiede. Lunedì 22 la finalissima Napoli-Inter. E questa era l'ultima notizia. Grazie per averci seguito.
1: GR Almic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Almic 24.
2: Almic 24.

ma l'amaro torna ed è la prima volta. La vita che mi togli passa dalle mani, ma tu già lo sai che io non sarò mai un porto sicuro.

Buonasera dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il volley 5 su 5, un solo set perso. L'Italia della pallavolo femminile prosegue il suo percorso netto agli europei. Battuta anche la Francia per 3-1 nella sfida decisiva per il primo posto nel girone. Le azzurre di Velasco si qualificano così da prime classificate al termine di un percorso netto nel gruppo D, dove hanno affrontato e battuto Svezia, Croazia, Slovacchia, Montenegro e oggi proprio la Francia. Il cammino della nazionale proseguirà a Brno in Repubblica Ceca, dove l'Italia disputerà gli ottavi di finale contro la quarta classificata della Pool B. Calcio, la FIGC prende posizione e ritira ufficialmente il proprio sostegno a Gianni Infantino, presidente della FIFA, in vista delle elezioni presidenziali di marzo 2027, dopo il caso del progetto, poi ritirato, di voler vendere una parte dei mondiali a investitori privati. A renderlo noto è stato proprio il massimo organo calcistico nazionale sul proprio sito ufficiale. Continueremo a lavorare al fianco dell'UEFA e delle altre federazioni europee per promuovere un'idea di calcio fondata su merito, solidarietà, sostenibilità e centralità dei tifosi, dichiara il presidente della FIGC, Malago. Calciomercato, Andrea Pinamonti è pronto a cominciare la sua nuova avventura con la Lazio. L'attaccante è arrivato al centro sportivo di Formello, dove sosterrà le visite mediche. L'Al Jazeera, club di prima divisione degli Emirati Arabi Uniti, ha trovato l'intesa con l'Inter per il trasferimento di Aslani. Il club ha formalizzato anche la sua proposta di ingaggio al calciatore. La chiusura è attesa nelle prossime ore. L'accordo tra club prevede un

0: 7 Roquetes di 173,3 km. Il britannico ha preceduto Meius e l'italiano Vincenzo Albanese, quarto l'altro azzurro Romele. Tadej Pogacar resta saldamente in maglia rossa. E l'Italia del ciclismo può sognare con Lorenzo Marquefin. Il campione del mondo Under 23 conquista la 62esima edizione del Tour dell'Avenir, la corsa a tappe più importante del calendario giovanile. L'azzurro si è imposto per distacco nel finale in salita, vincendo anche l'ultima tappa, che si è conclusa oggi in Italia a Lago Serrò. Finn riporta l'Italia sul gradino più alto del podio del Tour dei Giovani, 53 anni dopo Giambattista Baronchelli. E proprio come il mantovano, riesce nella storica doppietta Giro e Tour. MotoGP, Ayogura salterà il prossimo weekend ad Aragon. Il pilota giapponese, come comunicato da Aprilia Track House, ha riportato un infortunio alla mano sinistra durante un allenamento in Giappone. La frattura vicina al pollice necessita di un intervento chirurgico che verrà effettuato domani. Sarà sostituito da Lorenzo Savadori. Ed è tutto, buon proseguimento di serata.
1: Anmich 24.
2: Un'emozione continua.

0: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord addensamenti sulle Alpi occidentali con qualche debole piovasco intermittente, poco o parzialmente nuvoloso altrove. Temperature in lieve rialzo, massime tra 28 e 33 gradi. Al centro stabile in prevalenza soleggiato, pur con passaggio di stratificazioni alte che offuscheranno il cielo. Temperature in aumento, massime tra 32 e 37 gradi. Al sud è tempo stabile e soleggiato su tutti i settori, pur con cielo offuscato dal passaggio di velature e stratificazioni alte. Temperature in ulteriore aumento, con massime tra 36 e 41 gradi.
1: Stai ascoltando Anmich 24.

0: Radio Annice 24 vi propone un viaggio nel mondo del benessere con la rubrica Vivere Bene. Vi aspettiamo ogni giovedì alle 15.15 e il sabato alle 11.15 su Radio Annice 24.
1: Annice 24.

Stai ascoltando Anmich 24, con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Anmich 24, ascoltala, guardala, leggila. www.anmich24.it

Switch 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it.

penso che sei il garzone del droghiere e con le mance in tasca sei un signore. A questo punto puoi aspirare a tanto, anche a lei. Sua madre, quella strega, è sempre uguale, con gli occhi d'assassina così venale, diventerà finalmente un po' cordiale.

much to go. When that river

0: Anmic 24. Ascoltala anche da Facebook. Cerca Anmic Presidenza Nazionale. Anmic 24.
1: Sognavo per noi una vita come tante. Uscire fuori con il freddo e darti il mio cappotto nero che dà un tocco di mistero.

0: up your heart and let this fool rush in.
1: Radio Annice 24 presenta Music Express, in viaggio con la musica, l'appuntamento dedicato alle novità discografiche, ogni martedì alle ore 18:15 e giovedì alle ore 12:15 su Radio Annice 24.
2: Annice, siamo presenti in tutta Italia. Visita il sito www.annice24.it e cerca la sede Annice più vicina.

12:24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it. Anmic, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.

0: Radio Anmic 24 presenta Trendy, moda, tendenze e lifestyle. Ogni martedì alle ore 16.15 e venerdì alle ore 11.15 su Radio Anmic 24.
1: Stai ascoltando Anmic 24. Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Anmic 24. Ascoltala, guardala, leggila. www.anmic24.it

0: Se sapessi come fai a fregartene così di me, a sapere così bene sino a che punto ho bisogno di te, a saperlo così bene, ancora meglio di me.
1: Anmice 24.

Touch24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it.

Panmich 24. Ascoltala dal tuo cellulare. Scarica l'applicazione per Android o iPhone. Panmich 24.

0: Lo sport di Radio Annic 24.
1: Buongiorno, bentrovati dalla redazione sportiva.
0: Tutti i giorni, ogni ora, dalle 9.55 alle 20.55. Le grandi emozioni sportive sono su Radio Annic 24.
2: Annic 24.

cucinare. Non c'è da stare immobili, seduti lì a guardare. E forse è proprio quello che me la fa preferire. E che con

0: sino alle 5 del mattino.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord addensamenti sulle Alpi occidentali con qualche debole piovasco intermittente, poco o parzialmente nuvoloso altrove. Temperature in lieve rialzo, massime tra 28 e 33 gradi. Al centro stabile in prevalenza soleggiato, pur con passaggio di stratificazioni alte che offuscheranno il cielo. Temperature in aumento, massime tra 32 e 37 gradi. Al sud è tempo stabile soleggiato su tutti i settori, pur con cielo offuscato dal passaggio di velature e stratificazioni alte. Temperature in ulteriore aumento con massime tra 36 e 41 gradi.
2: ANMIC, dal 1956, a tutela delle persone con disabilità.

Ogni settimana su Radio Anmic 24, trailers, i film più visti e le novità cinematografiche. In onda ogni giovedì alle ore 11:15 e ogni domenica alle ore 18:15. Ti aspettiamo su Radio Anmic 24.

0: Tutti ti aspettiamo su Animage24 con il programma
1: Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Animage24.

0: partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.
1: Anmic 24. Ascoltala anche da Facebook. Cerca Anmic Presidenza Nazionale. Anmic 24.

0: ogni giorno su Radio Annici 24, l'oroscopo di Maya. Ti aspettiamo tutte le mattine alle ore 5:15, 7:15 e 9:15.
1: Annici 24.

si consolida la presenza di Annic nel mondo digitale. Un traguardo importante, frutto di un lavoro costante e appassionato. Grazie soprattutto alla trasmissione Annic in forma, condotta dal presidente nazionale della rete associativa Annic, Nazzaro Pagano. Vediamo la classifica dei principali canali YouTube nazionali di enti pubblici e privati sul tema della disabilità. Posizione numero 11, Alessandra Locatelli, con 4 iscritti. Posizione numero 10, Anglat Romeo, con 8 iscritti. Posizione numero 9, Ministro per le Disabilità, con 12 iscritti. Posizione numero 8, Anfas Nazionale, con 516 iscritti. Posizione numero 7, Fish, con 728 iscritti. Posizione numero 6, Diversamente Disabili, con 816 iscritti. Posizione numero 5, Comitato Italiano Paralimpico, con 2840 iscritti. Posizione numero 4, Anmil Nazionale, con 3220 iscritti. Posizione numero 3, Associazione Nazionale Comuni Italiani, con 3620 iscritti. Posizione numero 2, Ente Nazionale Sordi, con 4920 iscritti. Posizione numero 1, Annic 24, con 10.000 iscritti. Essere nelle prime posizioni su YouTube migliora la visibilità anche su Google, che spesso mostra i video tra i primi risultati. Aumenta il traffico organico e rafforza la presenza online. È essenziale per farsi trovare da un pubblico più ampio e mirato. Questo successo è attribuibile alla qualità e alla rilevanza dei contenuti proposti, che rispondono alle esigenze informative di molte persone con disabilità e delle loro famiglie. Rispetto ad altri canali italiani, gestiti da associazioni o enti pubblici nel settore della disabilità, Annic 24 si distingue per la sua capacità di combinare informazione istituzionale e comunicazione accessibile, contribuendo così a una maggiore consapevolezza e inclusione sociale.

Un successo che conferma l'interesse crescente verso i contenuti informativi e di approfondimento sui diritti delle persone con disabilità. Un grazie speciale a chi ci segue, sostiene e condivide il nostro impegno. AMMIC continua a crescere, anche online.

Twitch24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it. Anmic, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.

0: Tra 5 minuti ti aspettiamo su Anmic 24 con il programma
1: Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Anmic 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.
2: Il meteo di radio Anmic 24. La mattina alle ore 5, 7 e alle 9. Al pomeriggio, con gli aggiornamenti, alle ore 17 e alle 18. Di sera, con le previsioni del giorno dopo, alle ore 20 e alle ore 22.
0: Anmic 24.

La notte di Unmitch 24 diventa Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Unmitch 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.

Twitch24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it.

la notte di Unmitch 24 diventa Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Unmitch 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.